volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

ospedale, a parte nonna quando è andata via, che ho fatto un lago sulla scrivania, solo a dirlo c'ho la nostalgia, giorni a casa con la mia apatia, per mia madre, per i suoi problemi, fare il parafulmini, il parafango, il para tutto, sono in para quando non la vedo tanto, che ho imparato tutto da lei. Ehi, il mio lato buono è per lei, ehi, ehi, ehi, se non faccio fuoco è per lei, ehi, ehi, ehi. Prego Dio che non mi porti via, non la morte, non la polizia, per due canne di questa Maria, per due barre fatte a modo mio, piove sangue su tutta la scena, non mi prendo impegni per stasera.

0: pezzi per le radio.
1: No.
0: Zero sega il direttore.
1: No.
0: La tua musica di merda. Non ci penso, fumo l'erba. Ho visto mamma chiudere il negozio. Mio padre con un chip nel petto. Mia nonna stesa sopra il letto. Non mi serve il tuo rispetto, sai com'è.

0: Di quelli che ho speso per i vestiti. Ho speso più soldi per l'avvocato di quelli che sono stati investiti. Ho sempre fatto numeri più grossi dei vostri, senza fare pompe né gossip. Io coi miei costi, quello che costi, ogni disco mi offrono i vostri posti. Sapessi quante cose a cui ho detto di no, fantaghirò, sarei ricco da mo. Major no, rapper no. Pensi davvero che non lo so? Avrei potuto fare di tutto,
1: tutto,
0: col culo più aperto di quelli là. Prima l'orgoglio, prima di tutto,
1: tutto,
0: prima di tutto la dignità. Vai da pensa solo al disco, vivi la tua vita sempre in disco. TV, tutta mafia, non capisco. City, tutto falso, solo fiction. Bibip, sto volando, io non striscio. GT, vai da come Gran Turismo. Gigi, stai tranquilla, tutto liscio. Pipi, sopra questi rapper piscio. Plin plin.
2: Io non cambio nada, io.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti.
3: Un ordigno bellico è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 15.30 nei pressi del ponte ferroviario nella zona di via Ferrucci a Formia. Dopo il ritrovamento, l'area del cantiere è stata immediatamente transennata e recintata per motivi di sicurezza. Nella giornata di oggi gli artificieri interverranno per la rimozione dell'ordigno. Intanto però, mentre sono in corso le verifiche, è stato bloccato già nel pomeriggio di ieri alle 19 per motivi precauzionali il transito di treni da Roma a Minturno e Napoli in entrambe le direzioni.
2: Non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, l'ex sindaco Francesco Ferraiuolo, assessori e consiglieri, tecnici e imprenditori del comune di Ponza, nell'ambito dell'inchiesta Isola Felice, condotta dai carabinieri e dalle fiamme gialle di Formia. Questa è la decisione del GUP del Tribunale di Cassino, Maria Rosaria Santoni, nei confronti degli indagati, accusati di frode nelle pubbliche forniture e irregolarità nell'affidamento di appalti, per favorire aziende private a discapito delle casse comunali. In particolare, l'accusa riguardava l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato alla ditta Diodoro Ecologia SRL con un contratto di 7 anni per oltre 7 milioni di euro. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Parisella, Di Gabriele, Macari, Ferrandino, Antonini, Bianchi e Palumbo, ha fatto invece rilevare che il comune di Ponza, piuttosto che favorire la ditta Diodoro, aveva contestato numerose inadempienze all'impresa e la sentenza sottolinea come non sia stato individuato alcun disegno criminoso omogeneo né un profitto illecito per gli amministratori. Inoltre, il giudice ha ritenuto insussistente il reato di turbata libertà del procedimento di scelta dell'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici alla ditta Taylorsan SRL. La Polizia di Stato di Latina, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato un 38enne residente a Minturno al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. In piena notte, una pattuglia della squadra volante ha notato in Viale Nervi una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta. All'alto imposto agli agenti, il conducente non si è fermato ed ha iniziato una fuga durata circa 15 minuti, nel corso della quale ha effettuato numerose manovre pericolose lungo diverse arterie cittadine e della provincia, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga si è conclusa in località Colle del Tufo, dove l'uomo ha abbandonato l'auto ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della squadra volante supportati da un secondo equipaggio. Gli accertamenti hanno poi consentito di identificare il conducente della vettura, già noto alle forze di polizia e destinatario di misure di prevenzione. Inoltre, gli agenti hanno accertato che era privo della patente di guida, poiché scaduto ed in corso di rinnovo. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fuga, oltre ad essere sanzionato per ulteriori violazioni accertate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, inaugureranno oggi la nuova sede del commissariato di fondi all'interno del mercato ortofrutticolo. Si tratta di una tappa importante, il valore concreto oltre che simbolico, un progetto al quale si sta lavorando dal 2024 ed inizialmente l'apertura era prevista per gennaio 2025. Quello dello spostamento del presidio di polizia in una delle strutture del mercato ortofrutticolo è un obiettivo reso possibile dalla collaborazione di diverse autorità ed istituzioni e che segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della legalità nel territorio, in un punto tra i più delicati dell'economia del centro Italia. All'avvio dei lavori per la realizzazione della sede del commissariato, il presidente del MOF, Bernardino Quattrociocchi, aveva sottolineato come l'obiettivo perseguito con determinazione per molti anni ha una sua peculiarità e un valore straordinario. Il commissariato non sarà soltanto un punto di riferimento, ha aggiunto, per la comunità, ma rappresenterà anche un grande vantaggio per gli uomini della polizia che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della comunità e che avranno finalmente una sede moderna e adeguata alle loro esigenze. All'inaugurazione è prevista la partecipazione delle istituzioni locali, dei rappresentanti delle diverse forze di polizia che seguono la provincia di Latina e sanno che il MOF rappresenta un obiettivo di traffici illeciti, per questo contrastati con grande determinazione negli ultimi anni, con l'obiettivo di tutelare l'economia legale del MOF, i lavoratori e le moltissime imprese che portano avanti una realtà fondamentale nella filiera dell'ortofrutta italiana ed europea. Molti medici di famiglia stanno inviando messaggi ai loro clienti, in particolare diretti interessati e ai loro familiari, per quanto riguarda l'inserimento negli elenchi dell'assistenza domiciliare. In particolare comunicano agli interessati che l'attività del CAD di Gaeta sono attualmente sospese. Dal 1 luglio la Regione Lazio ha deciso di cambiare la piattaforma attraverso cui inviare le richieste di assistenza CAD. La centrale operativa territoriale, cioè il COT di Gaeta, non è stata in grado di gestire il nuovo sistema e al momento non funziona né la piattaforma vecchia né la nuova. Pertanto i medici famiglia comunicheranno la ripresa delle normali attività appena ci sarà notizia ufficiale. Il blocco del sistema di fatto ha interrotto le comunicazioni tra i medici di famiglia e gli operatori delle cooperative che eseguono l'assistenza domiciliare. Il gap sta nella mancata attivazione della centrale operativa territoriale di Gaeta, da cui promanano le direttive per i servizi assistenziali domiciliari della rete pubblica, che vengono erogati sulla base di specifiche certificazioni e per talune patologie. I più penalizzati sono gli anziani e le persone con gravi patologie croniche che necessitano appunto di un'assistenza domiciliare costante che al momento è interrotta. Da oggi a domenica scatta l'ottava edizione dell'operazione Quandel, la storica traversata che rinnova il legame tra le comunità di Monte di Procida e Gaeta. L'iniziativa si presenta quest'anno con un valore ancora più significativo grazie alla ufficializzazione del patto di collaborazione socioculturale tra i due comuni, approvato dalle rispettive amministrazioni con deliberazioni del 21 ottobre 2025 a Gaeta e 20 ottobre 2025 per il comune di Monte di Procida. L'accordo consolida un rapporto che affonda le proprie radici in oltre un secolo e mezzo di storia comune e che trova nel capitano Ludovico Quandel la figura simbolo dell'unione fra i due territori. La città di Gaeta rappresentò uno dei luoghi chiave del processo di unificazione italiana durante il celebre assedio di Gaeta, combattuto tra il 5 novembre 1860 e il 13 febbraio 1861 e conclusosi con la partenza della famiglia reale del Regno delle Due Sicilie. Nei 102 giorni di resistenza della piazzaforte si distinsero numerosi ufficiali dell'esercito borbonico, tra i quali l'allora primo tenente Ludovico Quandel. Al comando di due batterie sul fronte a mare dimostrò particolare coraggio e dedizione, qualità che gli valsero la promozione sul campo a capitano ed il conferimento della croce di cavaliere di merito dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Di straordinario valore storico è anche il contributo del fratello Pietro Quandel, maggiore dell'artiglieria napoletana, autore del celebre giornale della difesa di Gaeta. Terminato il conflitto dopo la prigionia, Quandel rifiutò di prestare giuramento al nuovo Regno d'Italia, scegliendo di tirarsi a Monte di Procida, dove ricoprì anche l'incarico di vice sindaco. Il sindaco di Gaeta Cristallecese, presente il 3 luglio scorso alla cerimonia ufficiale dell'iniziativa a Monte di Procida, sottolinea il valore dell'evento e della collaborazione tra le due amministrazioni. Gaeta, afferma il sindaco Leccese, è pronta ad accogliere questa nuova edizione dell'operazione Quandel con lo spirito di ospitalità che da sempre la contraddistingue. L'amministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato all'evento, in primis l'associazione Vogamare, da anni partecipe al progetto. L'apertura ufficiale è prevista nella mattinata di oggi. I natanti salperanno dalla darsena del porto di Acquamorta a Monte di Procida con arrivo a Gaeta intorno alle 16:30, quando prenderà avvio la cerimonia istituzionale di benvenuto nella cornice della località La Favorita. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 19 la presentazione del libro di Nicola Ancora, Il Repubblicano Mazzini detenuto a Gaeta, Ali Ribelli Edizioni. Dialogherà con l'autore Mariano Nigro, direttore del Comitato Irpino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Il saggio offre un ritratto umano e politico originale di Mazzini, in carcere nella fortezza di Gaeta nell'estate del 1870, alle soglie della definitiva unificazione nazionale. Introduce il presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. Domani nuovo appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12.30 davanti alla chiesa Buon Pastore a Penitro. Si svolgerà la raccolta. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Prende il via questa sera a Gaeta Parole in Scena, un ciclo di 5 appuntamenti che trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi della città in un palcoscenico dedicato al dialogo, alla conoscenza e all'approfondimento culturale. Ad inaugurare la rassegna, questa sera alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, sarà uno degli scrittori italiani più amati dal grande pubblico, Maurizio De Giovanni. Autore da milioni di copie vendute e tradotte in numerosi paesi, De Giovanni è diventato uno dei maggiori protagonisti della narrativa contemporanea, grazie ai personaggi del commissario Ricciardi, dei bastardi di Pizzo Falcone e di Mina Settembre, oltre che di Sara Morozzi. Nel corso della serata, lo scrittore partenopeo dialogherà con il pubblico ripercorrendo la propria carriera e presentando le sue più recenti opere, Figli e il tempo dell'orologiaio. Prosegue il calendario estivo promosso dal Parco regionale Riviera di Ulisse, che interessa le aree protette di Gaeta, Formia, Gianola e Sperlonga. Oggi alle 18 nell'area di Monte Orlando torna Pedala nel Parco, iniziativa realizzata in collaborazione con ASD Aurunci Cycling, che offrirà l'opportunità di esplorare in bicicletta uno dei luoghi simbolo della Riviera di Ulisse. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti di Itaca Global Folk. Questa sera, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Domani, invece, si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno.
4: Radio Formia informa.
2: Il talentuoso attaccante esterno Diego Palluzzi, in forza alla città di Formia nella scorsa stagione, è approdato alla Lodigiani, squadra capitolina con ambizioni di vertice. La società romana ha ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante. L'interessamento era noto già da tempo. Si era parlato anche di un possibile approdo di Palluzzi al Tivoli, ma la Lodigiani ha accaparrato il servizio del giocatore, ex città di Formia ed ex Vissezze, che va ora ad inserirsi in un organico decisamente ambizioso. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Non ho capito, ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

Oroscopo di Radio Formia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 10 luglio 2026 alla chiesa ricorda San Pietro Abate e San Vittorino Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a Orange all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutti a casalinga, la mattina per la festa c'è la radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa con la pezzetta di Gustano. Siamo pronti alle tue 12 iniziali, cominciando come sempre con la Ariete. Per merito di Papa Giove, il segno, qualche gratificazione in vista in campo economico. Guadagnerete più del previsto. Concedetevi anche uno sfizio finora sempre rimandato. Dall'Ariete al Toro, il vostro spirito di iniziativa sarà eccellente, vi renderà vincente nella vostra attività anche dove gli altri prima di voi hanno inesorabilmente fallito. Frequenterete una persona che vi piacerà tantissimo. Dal Toro ai Gemelli, sul lavoro sapete fare la vostra parte ed oggi lo dovete dimostrare di nuovo, ma con Marte e Giove alleate non incontrerete alcuna difficoltà. Dai Gemelli al Cancro, grazie a Giove e Venere ben disposta in Scorpione, sarete capaci di usare le maniere giuste per addolcire l'umore del partner. Atmosfera di confortante complicità. Dal Cancro al Leone, Saturno opposto potrebbe diminuire la lucidità mentale, far ruotare i pensieri su dettagli pratici e di poco valore. Quando trovate ostacoli, cambiate strategia. Dal Leone alla Vergine, con Urano complice avvierete una relazione in condizioni fuori dal comune. Le coppie invece creeranno un clima di rara bellezza e profondità. Accettate piacevoli occasioni di incontro tra amici. Bilancia, se volete dare al via investimenti che si rilevano proficui e duraturi, visto che Giove è avverso, accettate il consiglio di un amico di comprovata lealtà. Scorpione, con le stelle favorevoli di oggi introducete il vostro quotidiano attività piacevole e interessante che vi facciano sorridere con il cuore e la mente. Imprevisti non gravi, ma che vi faranno perdere tempo. Sagittario, lasciate stare quello che non vi convince, concentratevi sulle questioni pratiche che da tempo forse prenderete in considerazione di meno. Coltivate senza posa amorevoli rapporti familiari. Capricorno, Plutone continua a regalarvi energia noiosa. Siate però accorti e alleggerite gli impegni alquanto gravosi, alla lunga vi stancherebbero troppo. Acquario, la luna entra in Scorpione, divenendo ostile. Invece di continuare a cavalcare l'onda, meglio che vi fermiate un attimo a riflettere e riprendere fiato. Una conoscenza all'inizio snobbata diventerà poi importante per voi. Concludiamo la scuola di oggi con i pesci. Incontrerete una persona che con un fascino sognante accenderà il primo sguardo del vostro desiderio. Ne nascerà un'intesa unica. Aiutate un amico che ha difficoltà a sbarcare il lunario. Bene, tutto anche questo venerdì 10 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Pietro Abate e San Vittorino Martire. Il sole è già sotto alle 5.43, tramonterà alle 21.12, la luna calante si è già elevata questa notte alle 1.26, calerà questa sera alle 17.23. Diamo gli auguri a Robert Pine, che compie 85 anni, a Martina Colombari, che compie 51 anni, a Jessica Simpson, che compie 46 anni. Qualche data da ricordare: 1967 esce sulla rivista SGT Kirt il primo fumetto di Corto Maltese, Il Marinaio, ideato da Hugo Pratt. La frase del giorno: l'evoluzione della tecnica è arrivata al punto di renderci inermi di fronte alla tecnica. I pensieri di questa mattina invece sono: quando devi dare, meglio non tardare. Chi si schiena, chi di petto, tutti abbiamo qualche difetto. Ogni erba si conosce dal seme.
ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo venerdì 10 luglio 2026 alla Rete Formia, all'appuntamento con l'estero oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo per la parte tecnica e la regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Giunti.
7: Un ordigno bellico è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 15.30 nei pressi del ponte ferroviario nella zona di via Ferrucci a Formia. Dopo il ritrovamento l'area del cantiere è stata immediatamente transennata e recintata per motivi di sicurezza. Nella giornata di oggi gli artificieri interverranno per la rimozione dell'ordigno. Intanto però, mentre sono in corso le verifiche, è stato bloccato già nel pomeriggio di ieri alle 19 per motivi precauzionali il transito di treni da Roma a Minturno e Napoli in entrambe le direzioni.
6: Non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, l'ex sindaco Francesco Ferraiuolo, assessori e consiglieri, tecnici e imprenditori del comune di Ponza, nell'ambito dell'inchiesta Isola Felice, condotta dai carabinieri e dalle Fiamme Gialle di Formia. Questa è la decisione del GUP del Tribunale di Cassino, Maria Rosaria Santoni, nei confronti degli indagati, accusati di frode nelle pubbliche forniture e irregolarità nell'affidamento di appalti, per favorire aziende private a discapito delle casse comunali. In particolare, l'accusa riguardava l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato alla ditta Diodoro Ecologia SRL con un contratto di 7 anni per oltre 7 milioni di euro. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Parisella, Di Gabriele, Macari, Ferrandino, Antonini, Bianchi e Palumbo, ha fatto invece rilevare che il comune di Ponza, piuttosto che favorire la ditta Diodoro, aveva contestato numerose inadempienze all'impresa e la sentenza sottolinea come non sia stato individuato alcun disegno criminoso omogeneo né un profitto illecito per gli amministratori. Inoltre, il giudice ha ritenuto insussistente il reato di turbata libertà del procedimento di scelta dell'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici alla ditta Taylor Sun SRL. La Polizia di Stato di Latina, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato un 38enne residente a Minturno al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. In piena notte, una pattuglia della squadra volante ha notato in Viale Nervi una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta. All'alto imposto agli agenti, il conducente non si è fermato ed ha iniziato una fuga durata circa 15 minuti, nel corso della quale ha effettuato numerose manovre pericolose lungo diverse arterie cittadine e della provincia, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga si è conclusa in località Colle del Tufo, dove l'uomo ha abbandonato l'auto ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della squadra volante supportati da un secondo equipaggio. Gli accertamenti hanno poi consentito di identificare il conducente della vettura, già noto alle forze di polizia e destinatario di misure di prevenzione. Inoltre, gli agenti hanno accertato che era privo della patente di guida, poiché scaduto ed in corso di rinnovo. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fuga, oltre ad essere sanzionato per ulteriori violazioni accertate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, inaugureranno oggi la nuova sede del commissariato di fondi all'interno del mercato ortofrutticolo. Si tratta di una tappa importante, il valore concreto oltre che simbolico, un progetto al quale si sta lavorando dal 2024 ed inizialmente l'apertura era prevista per gennaio 2025. Quello dello spostamento del presidio di polizia in una delle strutture del mercato ortofrutticolo è un obiettivo reso possibile dalla collaborazione di diverse autorità ed istituzioni e che segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della legalità nel territorio, in un punto tra i più delicati dell'economia del centro Italia. All'avvio dei lavori per la realizzazione della sede del commissariato, il presidente del MOF, Bernardino Quattrociocchi, aveva sottolineato come l'obiettivo perseguito con determinazione per molti anni ha una sua peculiarità e un valore straordinario. Il commissariato non sarà soltanto un punto di riferimento, ha aggiunto, per la comunità, ma rappresenterà anche un grande vantaggio per gli uomini della polizia, che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della comunità e che avranno finalmente una sede moderna e adeguata alle loro esigenze. All'inaugurazione è prevista la partecipazione delle istituzioni locali e dei rappresentanti delle diverse forze di polizia che seguono la provincia di Latina e sanno che il MOF rappresenta un obiettivo di traffici illeciti, per questo contrastati con grande determinazione negli ultimi anni, con l'obiettivo di tutelare l'economia legale del MOF, i lavoratori e le moltissime imprese che portano avanti una realtà fondamentale nella filiera dell'ortofrutta italiana ed europea. Molti medici di famiglia stanno inviando messaggi ai loro clienti, in particolare diretti interessati e loro familiari, per quanto riguarda l'inserimento negli elenchi dell'assistenza domiciliare. In particolare comunicano agli interessati che l'attività del CAD di Gaeta sono attualmente sospese dal 1 luglio. La Regione Lazio ha deciso di cambiare la piattaforma attraverso cui inviare le richieste di assistenza CAD. La centrale operativa territoriale, cioè il COT di Gaeta, non è stata in grado di gestire il nuovo sistema e al momento non funziona né la piattaforma vecchia né la nuova. Pertanto i medici famiglia comunicheranno la ripresa delle normali attività appena ci sarà notizia ufficiale. Il blocco del sistema di fatto ha interrotto le comunicazioni tra i medici di famiglia e gli operatori delle cooperative che eseguono l'assistenza domiciliare. Il gap sta nella mancata attivazione della centrale operativa territoriale di Gaeta, da cui promanano le direttive per i servizi assistenziali domiciliari della rete pubblica, che vengono erogati sulla base di specifiche certificazioni e per talune patologie. I più penalizzati sono gli anziani e le persone con gravi patologie croniche, che necessitano appunto di un'assistenza domiciliare costante che al momento è interrotta. Da oggi a domenica scatta l'ottava edizione dell'operazione Quandel, la storica traversata che rinnova il legame tra le comunità di Monte di Procida e Gaeta. L'iniziativa si presenta quest'anno con un valore ancora più significativo grazie alla ufficializzazione del patto di collaborazione socioculturale tra i due comuni, approvato dalle rispettive amministrazioni con deliberazioni del 21 ottobre 2025 a Gaeta e 20 ottobre 2025 per il comune di Monte di Procida. L'accordo consolida un rapporto che affonda le proprie radici in oltre un secolo e mezzo di storia comune e che trova nel capitano Ludovico Quandel la figura simbolo dell'unione fra i due territori. La città di Gaeta rappresentò uno dei luoghi chiave del processo di unificazione italiana durante il celebre assedio di Gaeta, combattuto tra il 5 novembre 1860 e il 13 febbraio 1861 e conclusosi con la partenza della famiglia reale del Regno delle Due Sicilie. Nei 102 giorni di resistenza della Piazza Forte si distinsero numerosi ufficiali dell'esercito borbonico, tra i quali l'allora primo tenente Ludovico Quandel, al comando di due batterie sul fronte a mare, dimostrò particolare coraggio e dedizione, qualità che gli valsero la promozione sul campo a capitano ed il conferimento della croce di cavaliere di merito dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Di straordinario valore storico è anche il contributo del fratello Pietro Quandel, maggiore dell'artiglieria napoletana, autore del celebre giornale della difesa di Gaeta. Terminato il conflitto dopo la prigionia, Quandel rifiutò di prestare giuramento al nuovo Regno d'Italia, scegliendo di ritirarsi a Monte di Procida, dove ricoprì anche l'incarico di vice sindaco. Il sindaco di Gaeta Cristallecese, presente il 3 luglio scorso alla cerimonia ufficiale dell'iniziativa a Monte di Procida, sottolinea il valore dell'evento e della collaborazione tra le due amministrazioni. Gaeta, afferma il sindaco Leccese, è pronta ad accogliere questa nuova edizione dell'operazione Quandel con lo spirito di ospitalità che da sempre la contraddistingue. L'amministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato all'evento, in primis l'associazione Vogamare, da anni partecipe al progetto. L'apertura ufficiale è prevista nella mattinata di oggi. I natanti salperanno dalla darsena del porto di Acquamorta a Monte di Procida con arrivo a Gaeta intorno alle 16:30, quando prenderà avvio la cerimonia istituzionale di benvenuto nella cornice della località La Favorita. Al Tribunale Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 19 la presentazione del libro di Nicola Ancora, Il repubblicano Mazzini detenuto a Gaeta, Ali Ribelli Edizioni. Dialogherà con l'autore Mariano Nigro, direttore del Comitato Irpino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Il saggio offre un ritratto umano e politico originale di Mazzini, in carcere nella fortezza di Gaeta nell'estate del 1870, alle soglie della definitiva unificazione nazionale. Introduce il presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. Domani nuovo appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati, dalle 8 alle 12:30 davanti alla chiesa Buonpastore a Penitro si svolgerà la raccolta. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Prende il via questa sera a Gaeta Parole in Scena, un ciclo di 5 appuntamenti che trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi della città in un palcoscenico dedicato al dialogo, alla conoscenza e all'approfondimento culturale. Ad inaugurare la rassegna, questa sera alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, sarà uno degli scrittori italiani più amati dal grande pubblico, Maurizio De Giovanni. Autore da milioni di copie vendute e tradotte in numerosi paesi, De Giovanni è diventato uno dei maggiori protagonisti della narrativa contemporanea, grazie ai personaggi del commissario Ricciardi, dei bastardi Pizzo Falcone e di Mina Settembre, oltre che di Sara Morozzi. Nel corso della serata, lo scrittore partenopeo dialogherà con il pubblico ripercorrendo la propria carriera e presentando le sue più recenti opere, Figli e il tempo dell'orologiaio. Prosegue il calendario estivo promosso dal Parco regionale Riviera di Ulisse, che interessa le aree protette di Gaeta, Formia, Gianola e Sperlonga. Oggi alle 18 nell'area di Monte Orlando torna Pedala nel Parco, iniziativa realizzata in collaborazione con ASD Aurunci Cycling, che offrirà l'opportunità di esplorare in bicicletta uno dei luoghi simbolo della Riviera di Ulisse. Proseguono al centro commerciale Ithaca di Formia gli appuntamenti di Ithaca Global Folk. Questa sera, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Domani, invece, si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno.
8: Radio Formia informa. Sport.
6: Il talentuoso attaccante esterno Diego Palluzzi, in forza alla città di Formia nella scorsa stagione, è approdato alla Lodigiani, squadra capitolina con ambizioni di vertice. La società romana ha ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante. L'interessamento era noto già da tempo. Si era parlato anche di un possibile approdo di Palluzzi al Tivoli, ma la Lodigiani ha accaparrato il servizio del giocatore ex città di Formia ed ex Vissezze, che va ora ad inserirsi in un organico decisamente ambizioso. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Radio Formia, informa.
10: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Sono le 7:34.
1: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante, il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it.

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. Un ordigno bellico è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 15.30 nei pressi del ponte ferroviario nella zona di via Ferrucci a Formia. Dopo il ritrovamento l'area del cantiere è stata immediatamente transennata e recintata per motivi di sicurezza. Nella giornata di oggi gli artificieri interverranno per la rimozione dell'ordigno. Intanto però, mentre sono in corso le verifiche, è stato bloccato già nel pomeriggio di ieri alle 19 per motivi precauzionali il transito di treni da Roma a Minturno e Napoli in entrambe le direzioni.
7: Non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, l'ex sindaco Francesco Ferraiuolo, assessori e consiglieri, tecnici e imprenditori del comune di Ponza, nell'ambito dell'inchiesta Isola Felice, condotta dai carabinieri e dalle Fiamme Gialle di Formia. Questa è la decisione del GUP del Tribunale di Cassino, Maria Rosaria Santoni, nei confronti degli indagati, accusati di frode nelle pubbliche forniture e irregolarità nell'affidamento di appalti, per favorire aziende private a discapito delle casse comunali. In particolare, l'accusa riguardava l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato alla ditta Diodoro Ecologia SRL con un contratto di 7 anni per oltre 7 milioni di euro. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Parisella, Di Gabriele, Macari, Ferrandino, Antonini, Bianchi e Palumbo, ha fatto invece rilevare che il comune di Ponza, piuttosto che favorire la ditta Diodoro, aveva contestato numerose inadempienze all'impresa e la sentenza sottolinea come non sia stato individuato alcun disegno criminoso omogeneo né un profitto illecito per gli amministratori. Inoltre, il giudice ha ritenuto insussistente il reato di turbata libertà del procedimento di scelta dell'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici alla ditta Taylor Sun SRL. La Polizia di Stato di Latina, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato un 38enne residente a Minturno al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. In piena notte, una pattuglia della squadra volante ha notato in Viale Nervi una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta. All'alti imposto agli agenti, il conducente non si è fermato ed ha iniziato una fuga durata circa 15 minuti, nel corso della quale ha effettuato numerose manovre pericolose lungo diverse arterie cittadine e della provincia mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga si è conclusa in località Colle del Tufo, dove l'uomo ha abbandonato l'auto ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della squadra volante, supportati da un secondo equipaggio. Gli accertamenti hanno poi consentito di identificare il conducente della vettura, già noto alle forze di polizia e destinatario di misure di prevenzione. Inoltre, gli agenti hanno accertato che era privo della patente di guida, poiché scaduta ed in corso di rinnovo. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fuga, oltre ad essere sanzionato per ulteriori violazioni accertate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, inaugureranno oggi la nuova sede del commissariato di Fondi all'interno del mercato ortofrutticolo. Si tratta di una tappa importante, il valore concreto oltre che simbolico, un progetto al quale si sta lavorando dal 2024 ed inizialmente l'apertura era prevista per gennaio 2025. Quello dello spostamento del presidio di polizia in una delle strutture del mercato ortofrutticolo è un obiettivo reso possibile dalla collaborazione di diverse autorità ed istituzioni e che segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della legalità nel territorio, in un punto tra i più delicati dell'economia del centro Italia. All'avvio dei lavori per la realizzazione della sede del commissariato, il presidente del MOF Bernardino Quattrociocchi aveva sottolineato come l'obiettivo perseguito con determinazione per molti anni ha una sua peculiarità e un valore straordinario. Il commissariato non sarà soltanto un punto di riferimento, ha aggiunto, per la comunità, ma rappresenterà anche un grande vantaggio per gli uomini della polizia che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della comunità e che avranno finalmente una sede moderna e adeguata alle loro esigenze. All'inaugurazione è prevista la partecipazione delle istituzioni locali, dei rappresentanti delle diverse forze di polizia che seguono la provincia di Latina e sanno che il MOF rappresenta un obiettivo di traffici illeciti, per questo contrastati con grande determinazione negli ultimi anni, con l'obiettivo di tutelare l'economia legale del MOF, i lavoratori e le moltissime imprese che portano avanti una realtà fondamentale nella filiera dell'ortofrutta italiana ed europea. Molti medici di famiglia stanno inviando messaggi ai loro clienti, in particolare diretti interessati e ai loro familiari, per quanto riguarda l'inserimento negli elenchi dell'assistenza domiciliare. In particolare comunicano agli interessati che le attività del CAD di Gaeta sono attualmente sospese dal 1 luglio. La Regione Lazio ha deciso di cambiare la piattaforma attraverso cui inviare le richieste di assistenza CAD. La centrale operativa territoriale, cioè il COT di Gaeta, non è stata in grado di gestire il nuovo sistema e al momento non funziona né la piattaforma vecchia né la nuova. Pertanto i medici famiglia comunicheranno la ripresa delle normali attività appena ci sarà notizia ufficiale. Il blocco del sistema di fatto ha interrotto le comunicazioni tra i medici di famiglia e gli operatori delle cooperative che eseguono l'assistenza domiciliare. Il gap sta nella mancata attivazione della centrale operativa territoriale di Gaeta, da cui promanano le direttive per i servizi assistenziali domiciliari della rete pubblica che vengono erogati sulla base di specifiche certificazioni e per talune patologie. I più penalizzati sono gli anziani e le persone con gravi patologie croniche che necessitano appunto di un'assistenza domiciliare costante che al momento è interrotta. Da oggi a domenica scatta l'ottava edizione dell'operazione Quandel, la storica traversata che rinnova il legame tra le comunità di Monte di Procida e Gaeta. L'iniziativa si presenta quest'anno con un valore ancora più significativo grazie alla ufficializzazione del patto di collaborazione socioculturale tra i due comuni, approvato dalle rispettive amministrazioni con deliberazioni del 21 ottobre 2025 a Gaeta e 20 ottobre 2025 per il comune di Monte di Procida. L'accordo consolida un rapporto che affonda le proprie radici in oltre un secolo e mezzo di storia comune e che trova nel capitano Ludovico Quandel la figura simbolo dell'unione fra i due territori. La città di Gaeta rappresentò uno dei luoghi chiave del processo di unificazione italiana durante il celebre assedio di Gaeta, combattuto tra il 5 novembre 1860 e il 13 febbraio 1861 e conclusosi con la partenza della famiglia reale del Regno delle Due Sicilie. Nei 102 giorni di resistenza presenza della piazzaforte si distinsero numerosi ufficiali dell'esercito borbonico, tra i quali l'allora primo tenente Ludovico Quandel, al comando di due batterie sul fronte a mare, dimostrò particolare coraggio e dedizione, qualità che gli valsero la promozione sul campo a capitano ed il conferimento della croce di cavaliere di merito dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Di straordinario valore storico è anche il contributo del fratello Pietro Quandel, maggiore dell'artiglieria napoletana, autore del celebre giornale della difesa di Gaeta. Terminato il conflitto dopo la prigionia, Quandel rifiutò di prestare giuramento al nuovo Regno d'Italia, scegliendo di ritirarsi a Monte di Procida, dove ricoprì anche l'incarico di vice sindaco. Il sindaco di Gaeta Cristaleccese, presente il 3 luglio scorso alla cerimonia ufficiale dell'iniziativa a Monte di Procida, sottolinea il valore dell'evento e della collaborazione tra le due amministrazioni. Gaeta, afferma il sindaco leccese, è pronta ad accogliere questa nuova edizione dell'operazione Quandel con lo spirito di ospitalità che da sempre la contraddistingue. L'amministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato all'evento, in primis l'associazione Vogamare, da anni partecipe al progetto. L'apertura ufficiale è prevista nella mattinata di oggi. I natanti salperanno dalla darsena del porto di Acquamorta a Monte di Procida con arrivo a Gaeta intorno alle 16:30, quando prenderà avvio la cerimonia istituzionale di benvenuto nella cornice della località La Favorita. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 19 la presentazione del libro di Nicola Ancora, Il Repubblicano Mazzini detenuto a Gaeta, Ali Ribelli Edizioni. Dialogherà con l'autore Mariano Nigro, direttore del Comitato Irpino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Il saggio offre un ritratto umano e politico originale di Mazzini, in carcere nella fortezza di Gaeta nell'estate del 1870, alle soglie della definitiva unificazione nazionale. Introduce il presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. Domani nuovo appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12:30 davanti alla chiesa Buon Pastore a Penitro si svolgerà la raccolta. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Prende il via questa sera a Gaeta Parole in Scena, un ciclo di 5 appuntamenti che trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi della città in un palcoscenico dedicato al dialogo, alla conoscenza e all'approfondimento culturale. Ad inaugurare la rassegna, questa sera alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, sarà uno degli scrittori italiani più amati dal grande pubblico, Maurizio De Giovanni. Autore da milioni di copie vendute e tradotte in numerosi paesi, De Giovanni è diventato uno dei maggiori protagonisti della narrativa contemporanea, grazie ai personaggi del commissario Ricciardi, dei bastardi Pizzo Falcone e di Mina Settembre, oltre che di Sara Morozzi. Nel corso della serata, lo scrittore partenopeo dialogherà con il pubblico ripercorrendo la propria carriera e presentando le sue più recenti opere, Figli e il tempo dell'orologiaio. Prosegue il calendario estivo promosso dal Parco regionale Riviera di Ulisse, che interessa le aree protette di Gaeta, Formia, Gianola e Sperlonga. Oggi alle 18, nell'area di Monte Orlando, torna Pedala nel Parco, iniziativa realizzata in collaborazione con ASD Aurunci Cycling, che offrirà l'opportunità di esplorare in bicicletta uno dei luoghi simbolo della Riviera di Ulisse. Proseguono al centro commerciale Ithaca di Formia gli appuntamenti di Ithaca Global Folk. Questa sera, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Domani, invece, si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno.
8: Radio Formia informa.
7: Il talentuoso attaccante esterno Diego Palluzzi, in forza alla città di Formia nella scorsa stagione, è approdato alla Lodigiani, squadra capitolina con ambizioni di vertice. La società romana ha ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante. L'interessamento era noto già da tempo. Si era parlato anche di un possibile approdo di Palluzzi al Tivoli, ma la Lodigiani ha accaparrato il servizio del giocatore ex città di Formia, Formia ed ex Vissezze, che va ora ad inserirsi in un organico decisamente ambizioso. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

Oroscopo di Radioformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 10 luglio 2026 alla chiesa ricorda San Pietro Abate e San Vittorino Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io da salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a Orange all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutti a casalinga che la mattina ci prende presto a cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce, la valida e preziosa con la pezzetta di Gustano. Siamo pronti alle tue 12 iniziali, cominciando come sempre con la Ariete. Per merito di Papa Giove, il segno, qualche gratificazione in vista in campo economico. Guadagnerete più del previsto. Concedetevi anche uno sfizio finora sempre rimandato. Dall'Ariete al Toro, il vostro spirito di iniziativa sarà eccellente, vi renderà vincente nella vostra attività anche dove le altre prima di voi hanno inesorabilmente fallito. Frequenterete una persona che vi piacerà tantissimo. Dal Toro ai Gemelli, sul lavoro sapete fare la vostra parte ed oggi lo dovete dimostrare di nuovo, ma con Marte e Giove alleate non incontrerete alcuna difficoltà. Dai Gemelli al Cancro, grazie a Giove e Venere ben disposta in Scorpione, sarete capaci di usare le maniere giuste per addolcire l'umore del partner. Atmosfera di confortante complicità. Dal Cancro al Leone, Saturno opposto potrebbe diminuire la lucidità mentale, far ruotare i pensieri su dettagli pratici e di poco valore. Quando trovate ostacoli, cambiate strategia. Dal Leone alla Vergine, con Urano complice avvierete una relazione in condizioni fuori dal comune. Le coppie invece creeranno un clima di rara bellezza e profondità. Accettate piacevoli occasioni di incontro tra amici. Bilancia, se volete dare al via investimenti che si rilevano proficui e duraturi, visto che Giove è avverso, accettate il consiglio di un amico di comprovata lealtà. Scorpione, con le stelle favorevoli di oggi introducete il vostro quotidiano attività piacevole e interessante che vi facciano sorridere con il cuore e la mente. Imprevisti non gravi, ma che vi faranno perdere tempo. Sagittario, lasciate stare quello che non vi convince, concentratevi sulle questioni pratiche che da tempo forse prenderete in considerazione di meno. Coltivate senza posa amorevoli rapporti familiari. Capricorno, Plutone continua a regalarvi energia noiosa. Siate però accorti e alleggerite gli impegni alquanto gravosi, alla lunga vi stancherebbero troppo. Acquario, la luna entra in Scorpione, divenendo ostile. Invece di continuare a cavalcare l'onda, meglio che vi fermiate un attimo a riflettere e riprendere fiato. Una conoscenza all'inizio snobbata diventerà poi importante per voi. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Incontrerete una persona che con un fascino sognante accenderà il primo sguardo del vostro desiderio. Ne nascerà un'intesa unica. Aiutate un amico che ha difficoltà a sbarcare il lunario. Bene, tutto anche questo venerdì 10 luglio 2026 a Radioforma, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Pietro Abate e San Vittorino Martire. Il sole è già sotto alle 5.43, tramonterà alle 21.12, la luna calante si è già elevata questa notte alle 1.26, calerà questa sera alle 17.23. Diamo gli auguri a Robert Pine, che compie 85 anni, a Martina Colombari, che compie 51 anni, a Jessica Simpson, che compie 46 anni. Qualche data da ricordare: 1967 esce sulla rivista SGT Kirt il primo fumetto di Corto Maltese, Il Marinaio, ideato da Hugo Pratt. La frase del giorno: l'evoluzione della tecnica è arrivata al punto di renderci inermi di fronte alla tecnica. I pensieri di questa mattina invece sono: quando devi dare, meglio non tardare. Chi di si schiena, chi di petto, tutti abbiamo qualche difetto. Ogni erba si conosce dal seme.
ancora buongiorno, buon lavoro solo e tutto per questo venerdì 10 luglio 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'Est Oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo per la parte tecnica e la regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Sono le 9:03.
8: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante, il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
9: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

0: Bam bam, bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code a tratti tra Valle Fioretta e via Armando Fabbi in entrambe le direzioni. Si rallenta anche all'altezza di Madonna della Neve, su via Casilina Nord e sulla via Perfiuggi verso il centro città. Ci spostiamo a Latina, sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Latina, code all'altezza di Castel Romano e all'altezza di Aprilia. Si sta in fila anche all'altezza di Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Chiudiamo con gli eventi. In occasione dell'iniziativa Aprilia Estate 2026, in programma per questa sera, attive modifiche alla viabilità in alcune strade del centro cittadino, tra cui Piazza Roma, Via dei Lauri e Largo Marconi. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti.
3: Un ordigno bellico è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 15.30 nei pressi del ponte ferroviario nella zona di via Ferrucci a Formia. Dopo il ritrovamento, l'area del cantiere è stata immediatamente transennata e recintata per motivi di sicurezza. Nella giornata di oggi gli artificieri interverranno per la rimozione dell'ordigno. Intanto però, mentre sono in corso le verifiche, è stato bloccato già nel pomeriggio di ieri alle 19 per motivi precauzionali transito di treni da Roma a Minturno e Napoli in entrambe le direzioni.
2: Non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, l'ex sindaco Francesco Ferraiuolo, assessori e consiglieri, tecnici e imprenditori del comune di Ponza, nell'ambito dell'inchiesta Isola Felice, condotta dai carabinieri e dalle Fiamme Gialle di Formia. Questa è la decisione del GUP del Tribunale di Cassino, Maria Rosaria Santoni, nei confronti degli indagati, accusati di frode nelle pubbliche forniture e irregolarità nell'affidamento di appalti, per favorire aziende private a discapito delle casse comunali. In particolare, l'accusa riguardava l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato alla ditta Diodoro Ecologia SRL con un contratto di 7 anni per oltre 7 milioni di euro. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Parisella, Di Gabriele, Macari, Ferrandino, Antonini, Bianchi e Palumbo, ha fatto invece rilevare che il comune di Ponza, piuttosto che favorire la ditta Diodoro, aveva contestato numerose inadempienze all'impresa e la sentenza sottolinea come non sia stato individuato alcun disegno criminoso omogeneo né un profitto illecito per gli amministratori. Inoltre, il giudice ha ritenuto insussistente il reato di turbata libertà del procedimento di scelta dell'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici alla ditta Taylor Sun SRL. La Polizia di Stato di Latina, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato un 38enne residente a Minturno al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. In piena notte, una pattuglia della squadra volante ha notato in Viale Nervi una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta. All'alto, imposto agli agenti, il conducente non si è fermato ed ha iniziato una fuga durata circa 15 minuti, nel corso della quale ha effettuato numerose manovre pericolose lungo diverse arterie cittadine e della provincia, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga si è conclusa in località Colle del Tufo, dove l'uomo ha abbandonato l'auto ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della squadra volante supportati da un secondo equipaggio. Gli accertamenti hanno poi consentito di identificare il conducente della vettura, già noto alle forze di polizia e destinatario di misure di prevenzione. Inoltre, gli agenti hanno accertato che era privo della patente di guida, poiché scaduta ed in corso di rinnovo. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fuga, oltre ad essere sanzionato per ulteriori violazioni accertate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, inaugureranno oggi la nuova sede del commissariato di fondi all'interno del mercato ortofrutticolo. Si tratta di una tappa importante, il valore concreto oltre che simbolico, un progetto al quale si sta lavorando dal 2024 ed inizialmente l'apertura era prevista per gennaio 2025. Quello dello spostamento del presidio di polizia in una delle strutture del mercato ortofrutticolo è un obiettivo reso possibile dalla collaborazione di diverse autorità ed istituzioni e che segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della legalità nel territorio, in un punto tra i più delicati dell'economia del centro Italia. All'avvio dei lavori per la realizzazione della sede del commissariato, il presidente del MOF, Bernardino Quattrociocchi, aveva sottolineato come l'obiettivo perseguito con determinazione per molti anni ha una sua peculiarità e un valore straordinario. Il commissariato non sarà soltanto un punto di riferimento, ha aggiunto, per la comunità, ma rappresenterà anche un grande vantaggio per gli uomini della polizia che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della comunità e che avranno finalmente una sede moderna e adeguata alle loro esigenze. All'inaugurazione è prevista la partecipazione delle istituzioni locali e dei rappresentanti delle diverse forze di polizia che seguono la provincia di Latina e sanno che il MOF rappresenta un obiettivo di traffici illeciti, per questo contrastati con grande determinazione negli ultimi anni, con l'obiettivo di tutelare l'economia legale del MOF, i lavoratori e le moltissime imprese che portano avanti una realtà fondamentale nella filiera dell'ortofrutta italiana ed europea. Molti medici di famiglia stanno inviando messaggi ai loro clienti, in particolare i diretti interessati e i loro familiari, per quanto riguarda l'inserimento negli elenchi dell'assistenza domiciliare. In particolare comunicano agli interessati che le attività del CAD di Gaeta sono attualmente sospese dal 1 luglio. La Regione Lazio ha deciso di cambiare la piattaforma attraverso cui inviare le richieste di assistenza CAD. La centrale operativa territoriale, cioè il COT di Gaeta, non è stata in grado di gestire il nuovo sistema e al momento non funziona né la piattaforma vecchia né la nuova. Pertanto i medici famiglia comunicheranno la ripresa delle normali attività appena ci sarà notizia ufficiale. Il blocco del sistema di fatto ha interrotto le comunicazioni tra i medici di famiglia e gli operatori delle cooperative che eseguono l'assistenza domiciliare. Il gap sta nella mancata attivazione della centrale operativa territoriale di Gaeta, da cui promanano le direttive per i servizi assistenziali domiciliari della rete pubblica, che vengono erogate sulla base di specifiche certificazioni e per talune patologie. I più penalizzati sono gli anziani e le persone con gravi patologie croniche che necessitano appunto di un'assistenza domiciliare costante che al momento è interrotta. Da oggi a domenica scatta l'ottava edizione dell'operazione Quandel, la storica traversata che rinnova il legame tra le comunità di Monte di Procida e Gaeta. L'iniziativa si presenta quest'anno con un valore ancora più significativo grazie alla ufficializzazione del patto di collaborazione socioculturale tra i due comuni, approvato dalle rispettive amministrazioni con deliberazioni del 21 ottobre 2025 a Gaeta e 20 ottobre 2025 per il comune di Monte di Procida. L'accordo consolida un rapporto che affonda le proprie radici in oltre un secolo e mezzo di storia comune e che trova nel capitano Ludovico Quandel la figura simbolo dell'unione fra i due territori. La città di Gaeta rappresentò uno dei luoghi chiave del processo di unificazione italiana durante il celebre assedio di Gaeta, combattuto tra il 5 novembre 1860 e il 13 febbraio 1861 e conclusosi con la partenza della famiglia reale del Regno delle Due Sicilie. Nei 102 giorni di resistenza della Piazza Forte si distinsero numerosi ufficiali dell'esercito borbonico, tra i quali l'allora primo tenente Ludovico Quandel, al comando di due batterie sul fronte a mare, dimostrò particolare coraggio e dedizione, qualità che gli valsero la promozione sul campo a capitano ed il conferimento della croce di cavaliere di merito dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Di straordinario valore storico è anche il contributo del fratello Pietro Quandel, maggiore dell'artiglieria napoletana, autore del celebre giornale della difesa di Gaeta. Terminato il conflitto dopo la prigionia, Quandel rifiutò di prestare giuramento al nuovo Regno d'Italia, scegliendo di ritirarsi a Monte di Procida, dove ricoprì anche l'incarico di vice sindaco. Il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, presente il 3 luglio scorso alla cerimonia ufficiale dell'iniziativa a Monte di Procida, sottolinea il valore dell'evento e della collaborazione tra le due amministrazioni. Gaeta, afferma il sindaco Leccese, è pronta ad accogliere questa nuova edizione dell'operazione Quandel con lo spirito di ospitalità che da sempre la contraddistingue. L'amministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato all'evento, in primis l'associazione Vogamare, da anni partecipe al progetto. L'apertura ufficiale è prevista nella mattinata di oggi. I natanti salperanno dalla darsena del porto di Acquamorta a Monte di Procida con arrivo a Gaeta intorno alle 16:30, quando prenderà avvio la cerimonia istituzionale di benvenuto nella cornice della località La Favorita. Domani nuovo appuntamento con l'iniziativa Formi a miniera urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 davanti alla chiesa Buon Pastore a Penitro si svolgerà la raccolta. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Prende il via questa sera a Gaeta Parole in Scena, un ciclo di 5 appuntamenti che trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi della città in un palcoscenico dedicato al dialogo, alla conoscenza e all'approfondimento culturale. Ad inaugurare la rassegna, questa sera alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, sarà uno degli scrittori italiani più amati dal grande pubblico, Maurizio De Giovanni. Autore da milioni di copie vendute e tradotte in numerosi paesi, De Giovanni è diventato uno dei maggiori protagonisti della narrativa contemporanea, grazie ai personaggi del commissario Ricciardi, dei bastardi Pizzo Falcone e di Mina Settembre, oltre che di Sara Morozzi. Nel corso della serata, lo scrittore partenopeo dialogherà con il pubblico ripercorrendo la propria carriera e presentando le sue più recenti opere, Figli e il tempo dell'orologiaio. Prosegue il calendario estivo promosso dal Parco regionale Riviera di Ulisse, che

0: Alterneranno sul palco due gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno. Ha preso ieri il via a Gaeta la 18ª edizione del Gaeta Jazz Festival, la manifestazione organizzata da Armonia International Foundation of Arts, che si protrarrà fino a domenica alle 18.30. Oggi, nella spettacolare Grotta del Turco, andrà in scena l'evento speciale del centenario del Pime, un sax nella grotta, il concerto in solo di Daniele Titarelli. Dalle 19 ai Giardini dei Bastioni di Carlo Quinto si alterneranno sul main stage Strada, Alicia Joy, Venna e God Bless Computer, mentre dalle 23 lo stadio di Cinierlo ospiterà l'after show con il DJ set di GNMR.
1: Radio Formia informa.
0: Il talentuoso attaccante esterno Diego Palluzzi, in forza alla città di Formia nella scorsa stagione, è approdato alla Lodigiani, squadra capitolina con ambizioni di vertice. La società romana ha ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante. L'interessamento era noto già da tempo. Si era parlato anche di un possibile approdo di Palluzzi al Tivoli, ma la Lodigiani ha accaparrato il servizio del giocatore, ex città di Formia ed ex Vissezze, che va ora ad inserirsi in un organico decisamente ambizioso. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: il tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti.
4: Un ordigno bellico è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 15.30 nei pressi del ponte ferroviario nella zona di via Ferrucci a Formia. Dopo il ritrovamento l'area del cantiere è stata immediatamente transennata e recintata per motivi di sicurezza. Nella giornata di oggi gli artificieri interverranno per la rimozione dell'ordigno. Intanto però, mentre sono in corso le verifiche, è stato bloccato già nel pomeriggio di ieri alle 19 per motivi precauzionali il transito di treni da Roma a Minturno e Napoli in entrambe le direzioni.
3: Non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, l'ex sindaco Francesco Ferraiuolo, assessori e consiglieri, tecnici e imprenditori del comune di Ponza, nell'ambito dell'inchiesta Isola Felice, condotta dai carabinieri e dalle Fiamme Gialle di Formia. Questa la decisione del GUP del Tribunale di Cassino, Maria Rosaria Santoni, nei confronti degli indagati, accusati di frode nelle pubbliche forniture e irregolarità nell'affidamento di appalti, per favorire aziende private a discapito delle casse comunali. In particolare, l'accusa riguardava l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato alla ditta Diodoro Ecologia SRL con un contratto di 7 anni per oltre 7 milioni di euro. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Parisella, Di Gabriele, Macari, Ferrandino, Antonini, Bianchi e Palumbo, ha fatto invece rilevare che il comune di Ponza, piuttosto che favorire la ditta Diodoro, aveva contestato numerose inadempienze all'impresa e la sentenza sottolinea come non sia stato individuato alcun disegno criminoso omogeneo né un profitto illecito per gli amministratori. Inoltre, il giudice ha ritenuto insussistente il reato di turbata libertà del procedimento di scelta dell'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici alla ditta Taylorsan SRL. La Polizia di Stato di Latina, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato un 38enne residente a Minturno al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. In piena notte, una pattuglia della squadra volante ha notato in Viale Nervi una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta. All'alto, imposto agli agenti, il conducente non si è fermato ed ha iniziato una fuga durata circa 15 minuti, nel corso della quale ha effettuato numerose manovre pericolose lungo diverse arterie cittadine e della provincia, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga si è conclusa in località Colle del Tufo, dove l'uomo ha abbandonato l'auto ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della squadra volante, supportati da un secondo equipaggio. Gli accertamenti hanno poi consentito di identificare il conducente della vettura, già noto alle forze di polizia e destinatario di misure di prevenzione. Inoltre, gli agenti hanno accertato che era privo della patente di guida, poiché scaduta ed in corso di rinnovo. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fuga, oltre ad essere sanzionato per ulteriori violazioni accertate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, inaugureranno oggi la nuova sede del commissariato di Fondi all'interno del mercato ortofrutticolo. Si tratta di una tappa importante, il valore concreto oltre che simbolico, un progetto al quale si sta lavorando dal 2024 ed inizialmente l'apertura era prevista per gennaio 2025. Quello dello spostamento del presidio di polizia in una delle strutture del mercato ortofrutticolo è un obiettivo reso possibile dalla collaborazione di diverse autorità ed istituzioni e che segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della legalità nel territorio, in un punto tra i più delicati dell'economia del centro Italia. All'avvio dei lavori per la realizzazione della sede del commissariato, il presidente del MOF Bernardino Quattrociocchi aveva sottolineato come l'obiettivo perseguito con determinazione per molti anni ha una sua peculiarità e un valore straordinario. Il commissariato non sarà soltanto un punto di riferimento, ha aggiunto, per la comunità, ma rappresenterà anche un grande vantaggio per gli uomini della polizia che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della comunità e che avranno finalmente una sede moderna e adeguata alle loro esigenze. All'inaugurazione è prevista la partecipazione delle istituzioni locali, dei rappresentanti delle diverse forze di polizia che seguono la provincia di Latina e sanno che il MOF rappresenta un obiettivo di traffici illeciti, per questo contrastati con grande determinazione negli ultimi anni, con l'obiettivo di tutelare l'economia legale del MOF, i lavoratori e le moltissime imprese che portano avanti una realtà fondamentale nella filiera dell'ortofrutta italiana ed europea. Molti medici di famiglia stanno inviando messaggi ai loro clienti, in particolare diretti interessati e loro familiari, per quanto riguarda l'inserimento negli elenchi dell'assistenza domiciliare. In particolare comunicano agli interessati che le attività del CAD di Gaeta sono attualmente sospese dal 1 luglio. La Regione Lazio ha deciso di cambiare la piattaforma attraverso cui inviare le richieste di assistenza CAD. La centrale operativa territoriale, cioè il COT di Gaeta, non è stata in grado di gestire il nuovo sistema e al momento non funziona né la piattaforma vecchia né la nuova. Pertanto i medici famiglia comunicheranno la ripresa delle normali attività appena ci sarà notizia ufficiale. Il blocco del sistema di fatto ha interrotto le comunicazioni tra i medici di famiglia e gli operatori delle cooperative che eseguono l'assistenza domiciliare. Il gap sta nella mancata attivazione della centrale operativa territoriale di Gaeta, da cui promanano le direttive per i servizi assistenziali domiciliari della rete pubblica, che vengono erogati sulla base di specifiche certificazioni e per talune patologie. I più penalizzati sono gli anziani e le persone con gravi patologie croniche che necessitano appunto di un'assistenza domiciliare costante che al momento è interrotta. Da oggi a domenica scatta l'ottava edizione dell'operazione Quandel, la storica traversata che rinnova il legame tra le comunità di Monte di Procida e Gaeta. L'iniziativa si presenta quest'anno con un valore ancora più significativo grazie alla ufficializzazione del patto di collaborazione socioculturale tra i due comuni, approvato dalle rispettive amministrazioni con deliberazioni del 21 ottobre 2025 a Gaeta e 20 ottobre 2025 per il comune di Monte di Procida. L'accordo consolida un rapporto che affonda le proprie radici in oltre un secolo e mezzo di storia comune e che trova nel capitano Ludovico Quandel la figura simbolo dell'unione fra i due territori. La città di Gaeta rappresentò uno dei luoghi chiave del processo di unificazione italiana durante il celebre assedio di Gaeta, combattuto tra il 5 novembre 1860 e il 13 febbraio 1861 e conclusosi con la partenza della famiglia reale del Regno delle Due Sicilie. Nei 102 giorni di resistenza prominenza della Piazza Forte si distinsero numerosi ufficiali dell'esercito borbonico, tra i quali l'allora primo tenente Ludovico Quandel, al comando di due batterie sul fronte a mare, dimostrò particolare coraggio e dedizione, qualità che gli valsero la promozione sul campo a capitano ed il conferimento della croce di cavaliere di merito dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Di straordinario valore storico è anche il contributo del fratello Pietro Quandel, maggiore dell'artiglieria napoletana, autore del celebre giornale della difesa di Gaeta. Terminato il conflitto dopo la prigionia, Quandel rifiutò di prestare giuramento al nuovo Regno d'Italia, scegliendo di ritirarsi a Monte di Procida, dove ricoprì anche l'incarico di vice sindaco. Il sindaco di Gaeta Cristallecese, presente il 3 luglio scorso alla cerimonia ufficiale dell'iniziativa a Monte di Procida, sottolinea il valore dell'evento e della collaborazione tra le due amministrazioni. Gaeta, afferma il sindaco leccese, è pronta ad accogliere questa nuova edizione dell'operazione Quandel con lo spirito di ospitalità che da sempre la contraddistingue. L'amministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato all'evento, in primis l'associazione Vogamare, da anni partecipe al progetto. L'apertura ufficiale è prevista nella mattinata di oggi. I natanti salperanno dalla darsena del porto di Acquamorta a Monte di Procida con arrivo a Gaeta intorno alle 16:30, quando prenderà avvio la cerimonia istituzionale di benvenuto nella cornice della località La Favorita. Domani nuovo appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 davanti alla chiesa Buon Pastore a Penitro si svolgerà la raccolta. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Prende il via questa sera a Gaeta Parole in Scena, un ciclo di 5 appuntamenti che trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi della città in un palcoscenico dedicato al dialogo, alla conoscenza e all'approfondimento culturale. Ad inaugurare la rassegna, questa sera alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, sarà uno degli scrittori italiani più amati dal grande pubblico, Maurizio De Giovanni. Autore da milioni di copie vendute e tradotte in numerosi paesi, De Giovanni è diventato uno dei maggiori protagonisti della narrativa contemporanea, grazie ai personaggi del commissario Ricciardi, dei bastardi Pizzo Falcone e di Mina Settembre, oltre che di Sara Morozzi. Nel corso della serata, lo scrittore partenopeo dialogherà con il pubblico ripercorrendo la propria carriera e presentando le sue più recenti opere, Figli e il tempo dell'orologiaio. Prosegue il calendario estivo promosso dal Parco regionale Riviera di Ulisse, che interessa le aree protette di Gaeta, Formia, Gianola e Sperlonga. Oggi alle 18, nell'area di Monte Orlando, torna Pedala nel Parco, iniziativa realizzata in collaborazione con ASD Aurunci Cycling, che offrirà l'opportunità di esplorare in bicicletta uno dei luoghi simbolo della Riviera di Ulisse. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti di Itaca Global Folk. Questa sera, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Domani, invece, si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno. Ha preso ieri il via a Gaeta la 18ª edizione del Gaeta Jazz Festival, la manifestazione organizzata da Armonia International Foundation of Arts, che si protrarrà fino a domenica alle 18:30. Oggi, nella spettacolare Grotta del Turco, andrà in scena l'evento speciale del centenario del Pime, un sax nella grotta, il concerto in solo di Daniele Titarelli. Dalle 19 ai Giardini dei Bastioni di Carlo Quinto si alterneranno sul main stage Strada, Alicia Joy, Venna e God Bless Computer, mentre dalle 23 lo stadio di Ciniello ospiterà l'after show con il DJ set di GNMR.
5: Radio Formia informa.
3: Il talentuoso attaccante esterno Diego Palluzzi, in forza alla città di Formia nella scorsa stagione, è approdato alla Lodigiani, squadra capitolina con ambizioni di vertice. La società romana ha ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante. L'interessamento era noto già da tempo. Si era parlato anche di un possibile approdo di Palluzzi al Tivoli, ma la Lodigiani ha accaparrato il servizio del giocatore, ex città di Formia ed ex Vissezze, che va ora ad inserirsi in un organico decisamente ambizioso. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Astral Infomobilità.
7: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code a tratti tra Valle Fioretta e via Armando Fabbi in entrambe le direzioni. Si rallenta anche all'altezza di Madonna della Neve, su via Casilina Nord e sulla via Perfiuggi verso il centro città. Ci spostiamo a Latina, sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Latina, code all'altezza di Castel Romano e all'altezza di Aprilia. Si sta in fila anche all'altezza di Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Chiudiamo con gli eventi. In occasione dell'iniziativa Aprilia Estate 2026, in programma per questa sera, attive modifiche alla viabilità in alcune strade del centro cittadino, tra cui Piazza Roma, Via dei Lauri e Largo Marconi. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
6: Un servizio della Regione Lazio.

0: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio.

tu? Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La nostra sigla, dunque l'appuntamento con lo spazio del programma del Musichiere, siamo a quota 10, venerdì, terza o quarta fase del caldo, a quanto pare, qui le fasi non si contano più. Intanto Santa Anatolia e Vittoria, poi ancora Santa Emanuele e Ruiz, compagni martiri, oggi c'è il calendario che porta anche San Silvano o Silvana. Auguri naturalmente a chi porta questi nomi. Fa più danni misfatti un lupo contro i gatti, anzi allora fa più danni e misfatti un topo che tre gatti, capito? Ecco, siamo pronti per l'appuntamento. Oggi è venerdì, dedichiamo il nostro primo appuntamento a Roma. Un buon ascolto come sempre da Radio Formia, siamo pronti, buon ascolto, musica.

cosa? Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti.
4: Un ordigno bellico è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 15.30 nei pressi del ponte ferroviario nella zona di via Ferrucci a Formia. Dopo il ritrovamento, l'area del cantiere è stata immediatamente transennata e recintata per motivi di sicurezza. Nella giornata di oggi gli artificieri interverranno per la rimozione dell'ordigno. Intanto però, mentre sono in corso le verifiche, è stato bloccato già nel pomeriggio di ieri alle 19 per motivi precauzionali il transito di treni da Roma a Minturno e Napoli in entrambe le direzioni.
3: Non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, l'ex sindaco Francesco Ferraiuolo, assessori e consiglieri, tecnici e imprenditori del comune di Ponza, nell'ambito dell'inchiesta Isola Felice, condotta dai carabinieri e dalle Fiamme Gialle di Formia. Questa è la decisione del GUP del Tribunale di Cassino, Maria Rosaria Santoni, nei confronti degli indagati, accusati di frode nelle pubbliche forniture e irregolarità nell'affidamento di appalti, per favorire aziende private a discapito delle casse comunali. In particolare, l'accusa riguardava l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato alla ditta Diodoro Ecologia SRL con un contratto di 7 anni per oltre 7 milioni di euro. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Parisella, Di Gabriele, Macari, Ferrandino, Antonini, Bianchi e Palumbo, ha fatto invece rilevare che il comune di Ponza, piuttosto che favorire la ditta Diodoro, aveva contestato numerose inadempienze all'impresa e la sentenza sottolinea come non sia stato individuato alcun disegno criminoso omogeneo né un profitto illecito per gli amministratori. Inoltre, il giudice ha ritenuto insussistente il reato di turbata libertà del procedimento di scelta dell'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici alla ditta Taylor Sun SRL. La Polizia di Stato di Latina, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato un 38enne residente a Minturno al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. In piena notte, una pattuglia della squadra volante ha notato in Viale Nervi una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta. All'alto imposto agli agenti, il conducente non si è fermato ed ha iniziato una fuga durata circa 15 minuti, nel corso della quale ha effettuato numerose manovre pericolose lungo diverse arterie cittadine e della provincia, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga si è conclusa in località Colle del Tufo, dove l'uomo ha abbandonato l'auto ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della squadra volante supportati da un secondo equipaggio. Gli accertamenti hanno poi consentito di identificare il conducente della vettura, già noto alle forze di polizia e destinatario di misure di prevenzione. Inoltre, gli agenti hanno accertato che era privo della patente di guida, poiché scaduta ed in corso di rinnovo. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fuga, oltre ad essere sanzionato per ulteriori violazioni accertate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, inaugureranno oggi la nuova sede del commissariato di fondi all'interno del mercato ortofrutticolo. Si tratta di una tappa importante, il valore concreto oltre che simbolico, un progetto al quale si sta lavorando dal 2024 ed inizialmente l'apertura era prevista per gennaio 2025. Quello dello spostamento del presidio di polizia in una delle strutture del mercato ortofrutticolo è un obiettivo reso possibile dalla collaborazione di diverse autorità ed istituzioni e che segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della legalità nel territorio, in un punto tra i più delicati dell'economia del centro Italia. All'avvio dei lavori per la realizzazione della sede del commissariato, il presidente del MOF, Bernardino Quattrociocchi, aveva sottolineato come l'obiettivo perseguito con determinazione per molti anni ha una sua peculiarità e un valore straordinario. Il commissariato non sarà soltanto un punto di riferimento, ha aggiunto, per la comunità, ma rappresenterà anche un grande vantaggio per gli uomini della polizia che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della comunità e che avranno finalmente una sede moderna e adeguata alle loro esigenze. All'inaugurazione è prevista la partecipazione delle istituzioni locali, dei rappresentanti delle diverse forze di polizia che seguono la provincia di Latina e sanno che il MOF rappresenta un obiettivo di traffici illeciti, per questo contrastati con grande determinazione negli ultimi anni, con l'obiettivo di tutelare l'economia legale del MOF, i lavoratori e le moltissime imprese che portano avanti una realtà fondamentale nella filiera dell'ortofrutta italiana ed europea. Molti medici di famiglia stanno inviando messaggi ai loro clienti, in particolare diretti interessati e ai loro familiari, per quanto riguarda l'inserimento negli elenchi dell'assistenza domiciliare. In particolare comunicano agli interessati che le attività del CAD di Gaeta sono attualmente sospese dal 1 luglio. La Regione Lazio ha deciso di cambiare la piattaforma attraverso cui inviare le richieste di assistenza CAD. La centrale operativa territoriale, cioè il COT di Gaeta, non è stata in grado di gestire il nuovo sistema e al momento non funziona né la piattaforma vecchia né la nuova. Pertanto i medici famiglia comunicheranno la ripresa delle normali attività appena ci sarà notizia ufficiale. Il blocco del sistema di fatto ha interrotto le comunicazioni tra i medici di famiglia e gli operatori delle cooperative che eseguono l'assistenza domiciliare. Il gap sta nella mancata attivazione della centrale operativa territoriale di Gaeta, da cui promanano le direttive per i servizi assistenziali domiciliari della rete pubblica che vengono erogati sulla base di specifiche certificazioni e per talune patologie. I più penalizzati sono gli anziani e le persone con gravi patologie croniche che necessitano appunto di un'assistenza domiciliare costante che al momento è interrotta. Da oggi a domenica scatta l'ottava edizione dell'operazione Quandel, la storica traversata che rinnova il legame tra le comunità di Monte di Procida e Gaeta. L'iniziativa si presenta quest'anno con un valore ancora più significativo grazie alla ufficializzazione del patto di collaborazione socioculturale tra i due comuni, approvato dalle rispettive amministrazioni con deliberazioni del 21 ottobre 2025 a Gaeta e 20 ottobre 2025 per il comune di Monte di Procida. L'accordo consolida un rapporto che affonda le proprie radici in oltre un secolo e mezzo di storia comune e che trova nel capitano Ludovico Quandel la figura simbolo dell'unione fra i due territori. La città di Gaeta rappresentò uno dei luoghi chiave del processo di unificazione italiana durante il celebre assedio di Gaeta, combattuto tra il 5 novembre 1860 e il 13 febbraio 1861 e conclusosi con la partenza della famiglia reale del Regno delle Due Sicilie. Nei 102 giorni di resistenza della piazzaforte si distinsero numerosi ufficiali dell'esercito borbonico, tra i quali l'allora primo tenente Ludovico Quandel, al comando di due batterie sul fronte a mare, dimostrò particolare coraggio e dedizione, qualità che gli valsero la promozione sul campo a capitano ed il conferimento della croce di cavaliere di merito dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Di straordinario valore storico è anche il contributo del fratello Pietro Quandel, maggiore dell'artiglieria napoletana, autore del celebre giornale della difesa di Gaeta. Terminato il conflitto dopo la prigionia, Quandel rifiutò di prestare giuramento al nuovo Regno d'Italia, scegliendo di ritirarsi a Monte di Procida, dove ricoprì anche l'incarico di vice sindaco. Il sindaco di Gaeta Cristallecese, presente il 3 luglio scorso alla cerimonia ufficiale dell'iniziativa a Monte di Procida, sottolinea il valore dell'evento e della collaborazione tra le due amministrazioni. Gaeta, afferma il sindaco leccese, è pronta ad accogliere questa nuova edizione dell'operazione Quandel con lo spirito di ospitalità che da sempre la contraddistingue. L'amministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato all'evento, in primis l'associazione Vogamare, da anni partecipe al progetto. L'apertura ufficiale è prevista nella mattinata di oggi. I natanti salperanno dalla darsena del porto di Acquamorta a Monte di Procida con arrivo a Gaeta intorno alle 16:30, quando prenderà avvio la cerimonia istituzionale di benvenuto nella cornice della località La Favorita. Domani nuovo appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 davanti alla chiesa Buon Pastore a Penitro si svolgerà la raccolta. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Prende il via questa sera a Gaeta Parole in Scena, un ciclo di 5 appuntamenti che trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi della città in un palcoscenico dedicato al dialogo, alla conoscenza e all'approfondimento culturale. Ad inaugurare la rassegna, questa sera alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, sarà uno degli scrittori italiani più amati dal grande pubblico, Maurizio De Giovanni. Autore da milioni di copie vendute e tradotte in numerosi paesi, De Giovanni è diventato uno dei maggiori protagonisti della narrativa contemporanea, grazie ai personaggi del commissario Ricciardi, dei bastardi Pizzo Falcone e di Mina Settembre, oltre che di Sara Morozzi. Nel corso della serata, lo scrittore partenopeo dialogherà con il pubblico ripercorrendo la propria carriera e presentando le sue più recenti opere, Figli e il tempo dell'orologiaio. Prosegue il calendario estivo promosso dal Parco regionale Riviera di Ulisse, che interessa le aree protette di Gaeta, Formia, Gianola e Sperlonga. Oggi alle 18, nell'area di Monte Orlando, torna Pedala nel Parco, iniziativa realizzata in collaborazione con ASD Aurunci Cycling, che offrirà l'opportunità di esplorare in bicicletta uno dei luoghi simbolo della Riviera di Ulisse. Proseguono al centro commerciale Ithaca di Formia gli appuntamenti di Ithaca Global Folk. Questa sera, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Domani, invece, si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno. Ha preso ieri il via a Gaeta la 18ª edizione del Gaeta Jazz Festival, la manifestazione organizzata da Armonia International Foundation of Arts, che si protrarrà fino a domenica alle 18:30. Oggi, nella spettacolare Grotta del Turco, andrà in scena l'evento speciale del centenario del Pime, un sax nella grotta, il concerto in solo di Daniele Titarelli. Dalle 19 ai Giardini dei Bastioni, Carlo Quinto si alterneranno sul main stage Strada, Alicia Joy, Venna e God Bless Computer, mentre dalle 23 lo stadio Riciniello ospiterà l'after show con il DJ set di GNMR.
5: Radio Formia informa. Sport.
3: il talentuoso attaccante esterno Diego Palluzzi in forza alla città di Formia nella scorsa stagione è approdato alla Lodigiani, squadra capitolina con ambizioni di vertice. La società romana ha ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante. L'interessamento era noto già da tempo. Si era parlato anche di un possibile approdo di Palluzzi al Tivoli, ma la Lodigiani ha accaparrato il servizio del giocatore ex città di Formia ed ex Vissezze, che va ora ad inserirsi in un organico decisamente ambizioso. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

momento musicale scritto da Cara donna, Vincenzo, cara donna, con ti ho baciata. Questo è il titolo, chissà se ne è accorta lei. Oh, allora, con questo caldo un pullover ci sta proprio bene, no? Che ne dite? Gianni Meccia.

Saremo quando si cantava in coppia. Allora Gianni Pettinati con la Tramontana e l'altro interprete era Antoine, che con i soldi di Pietre e la Tramontana e qualche altro momento musicale si è comprato un'isola, credo nella zona delle Hawaii, dove fa il solitario, il pescatore, ecco, l'accompagnatore a quanto pare. Allora, ho scelto bene comunque. Siamo all'appuntamento con Carmelo Zappulla, che si ripropone con l'amore. Eccolo lì, pronto.

Ho cercato da tutte le parti l'amore, questo è il momento musicale che ha proposto Carmelo Zappulla. Allora, andiamo alla chipster della canzone italiana, la Berti, con L'Altalena, un altro dei suoi momenti musicali, quando canzoni spensierate e nella spensieratezza di questi brani. Andiamo a salutare Rosana e Franco, così come salutiamo Gabriele, Giuseppe e Testa, un saluto a Giulia, Armedia e a Tullio, con L'Altalena, la Berti.

Della Verti con la sua Altalena, un classico momento musicale del suo repertorio, insieme a tanti altri TPT, La Barca e via dicendo. Tu sei quello, questi sono momenti musicali che fanno parte della primissima Arietta Verti, subito dopo la suora, naturalmente. Allora, andiamo a salutare il mare. Ciao mare, ciao, ciao mare, ciao mare, ciao mare.

I classici di Casadei, Raul Casadei, naturalmente, il brano che abbiamo proposto con Ciao Mare. Allora, andiamo a riascoltare anche il Tomiricio che ci ripropone la sua bella e importante.

saluto Lamberto, un saluto Lidia e naturalmente una rosa e un bacio con il Galassi che ha riproposto il tutto. Poesia Don Bachi per salutare Belia, naturalmente buon pomeriggio.

0: Pescalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Un saluto per gli amici di Bella Domizia. Salutiamo Vincenzo e Anna Maria, Bella Domizia naturalmente. Salutiamo gli amici che ci seguono dalla provincia di Caserta con l'adesio. L'adesio che si ripropone con un momento musicale storico scritto da Palomba e Bruni, un 1981 che lo conta. Questo è il momento musicale che ascolteremo adesso. Buon pomeriggio.

0: classico momento musicale che abbiamo appena proposto, che lo conto con Palumbo Bruni 1981, un classico per salutare Vincenzo, salutiamo Anna Maria, buon pomeriggio amici di Radio Mizia e buon pomeriggio naturalmente a tutti quanti gli amici che ci seguono dalla provincia di Caserta.
1: Baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
0: Tempo di salutare Civita e Giuliano. Salutiamo Gabriele, che ha festeggiato il suo compleanno nella giornata di ieri, credo. Un saluto a Tina e a Marco, a Monica e Andrea, e con la voce di Marco Stefania, eccoli con il capriccio di lui. Auguri al nostro Gabriele.

Oh, dunque, un saluto a Civitavecchia Giuliano, naturalmente salutiamo tutta la famiglia. Abbiamo riascoltato Marco Stepania con questo Capriccio di Luna. Allora, salutiamo Gina e Salvatore come sempre. Siamo alle 15:06 minuti. Allora, salutiamoli con i capelli biondi del Little Tony, eccolo lì, pronto come sempre. Musica.

Questi dunque i capelli biondi del nostro Little Tony. Una limonata e c'è per salutare Angela e salutare Tonino Scipioni.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Ancora qualche momento insieme, intanto siamo arrivati al nostro non stop musicale. Buon pomeriggio, naturalmente alla prossima per quanto ci riguarda, intanto musica.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti.
4: Un ordigno bellico è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 15.30 nei pressi del ponte ferroviario nella zona di via Ferrucci a Formia. Dopo il ritrovamento l'area del cantiere è stata immediatamente transennata e recintata per motivi di sicurezza. Nella giornata di oggi gli artificieri interverranno per la rimozione dell'ordigno. Intanto però, mentre sono in corso le verifiche, è stato bloccato già nel pomeriggio di ieri alle 19 per motivi precauzionali il transito di treni da Roma a Minturno e Napoli in entrambe le direzioni.
3: Non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, l'ex sindaco Francesco Ferraiuolo, assessori e consiglieri, tecnici e imprenditori del comune di Ponza, nell'ambito dell'inchiesta Isola Felice, condotta dai carabinieri e dalle Fiamme Gialle di Formia. Questa è la decisione del GUP del Tribunale di Cassino, Maria Rosaria Santoni, nei confronti degli indagati, accusati di frode nelle pubbliche forniture e irregolarità nell'affidamento di appalti, per favorire aziende private a discapito delle casse comunali. In particolare, l'accusa riguardava l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato alla ditta Diodoro Ecologia SRL con un contratto di 7 anni per oltre 7 milioni di euro. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Parisella, Di Gabriele, Macari, Ferrandino, Antonini, Bianchi e Palumbo, ha fatto invece rilevare che il comune di Ponza, piuttosto che favorire la ditta Diodoro, aveva contestato numerose inadempienze all'impresa e la sentenza sottolinea come non sia stato individuato alcun disegno criminoso omogeneo né un profitto illecito per gli amministratori. Inoltre, il giudice ha ritenuto insussistente il reato di turbata libertà del procedimento di scelta dell'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici alla ditta Taylor Sun SRL. La Polizia di Stato di Latina, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato un 38enne residente a Minturno al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. In piena notte, una pattuglia della squadra volante ha notato in Viale Nervi una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta. All'alto imposto agli agenti, il conducente non si è fermato ed ha iniziato una fuga durata circa 15 minuti, nel corso della quale ha effettuato numerose manovre pericolose lungo diverse arterie cittadine e della provincia mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga si è conclusa in località Colle del Tufo, dove l'uomo ha abbandonato l'auto ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della squadra volante, supportati da un secondo equipaggio. Gli accertamenti hanno poi consentito di identificare il conducente della vettura, già noto alle forze di polizia e destinatario di misure di prevenzione. Inoltre, gli agenti hanno accertato che era privo della patente di guida, poiché scaduta ed in corso di rinnovo. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fuga, oltre ad essere sanzionato per ulteriori violazioni accertate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, inaugureranno oggi la nuova sede del commissariato di Fondi all'interno del mercato ortofrutticolo. Si tratta di una tappa importante, il valore concreto oltre che simbolico, un progetto al quale si sta lavorando dal 2024 ed inizialmente l'apertura era prevista per gennaio 2025. Quello dello spostamento del presidio di polizia in una delle strutture del mercato ortofrutticolo è un obiettivo reso possibile dalla collaborazione di diverse autorità ed istituzioni e che segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della legalità nel territorio, in un punto tra i più delicati dell'economia del centro Italia. All'avvio dei lavori per la realizzazione della sede del commissariato, il presidente del MOF Bernardino Quattrociocchi aveva sottolineato come l'obiettivo perseguito con determinazione per molti anni ha una sua peculiarità e un valore straordinario. Il commissariato non sarà soltanto un punto di riferimento, ha aggiunto, per la comunità, ma rappresenterà anche un grande vantaggio per gli uomini della polizia che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della comunità e che avranno finalmente una sede moderna e adeguata alle loro esigenze. All'inaugurazione è prevista la partecipazione delle istituzioni locali, dei rappresentanti delle diverse forze di polizia che seguono la provincia di Latina e sanno che il MOF rappresenta un obiettivo di traffici illeciti, per questo contrastati con grande determinazione negli ultimi anni, con l'obiettivo di tutelare l'economia legale del MOF, i lavoratori e le moltissime imprese che portano avanti una realtà fondamentale nella filiera dell'ortofrutta italiana ed europea. Molti medici di famiglia stanno inviando messaggi ai loro clienti, in particolare diretti interessati e loro familiari, per quanto riguarda l'inserimento negli elenchi dell'assistenza domiciliare. In particolare comunicano agli interessati che l'attività del CAD di Gaeta sono attualmente sospese al 1 luglio. La Regione Lazio ha deciso di cambiare la piattaforma attraverso cui inviare le richieste di assistenza CAD. La centrale operativa territoriale, cioè il COT di Gaeta, non è stata in grado di gestire il nuovo sistema e al momento non funziona né la piattaforma vecchia né la nuova. Pertanto i medici famiglia comunicheranno la ripresa delle normali attività appena ci sarà notizia ufficiale. Il blocco del sistema di fatto ha interrotto le comunicazioni tra i medici di famiglia e gli operatori delle cooperative che eseguono l'assistenza domiciliare. Il gap sta nella mancata attivazione della centrale operativa territoriale di Gaeta, da cui promanano le direttive per i servizi assistenziali domiciliari della rete pubblica, che vengono erogati sulla base di specifiche certificazioni e per talune patologie. I più penalizzati sono gli anziani e le persone con gravi patologie croniche che necessitano appunto di un'assistenza domiciliare costante che al momento è interrotta. Da oggi a domenica scatta l'ottava edizione dell'operazione Quandel, la storica traversata che rinnova il legame tra le comunità di Monte di Procida e Gaeta. L'iniziativa si presenta quest'anno con un valore ancora più significativo grazie alla ufficializzazione del patto di collaborazione socioculturale tra i due comuni, approvato dalle rispettive amministrazioni con deliberazioni del 21 ottobre 2025 a Gaeta e 20 ottobre 2025 per il comune di Monte di Procida. L'accordo consolida un rapporto che affonda le proprie radici in oltre un secolo e mezzo di storia comune e che trova nel capitano Ludovico Quandel la figura simbolo dell'unione fra i due territori. La città di Gaeta rappresentò uno dei luoghi chiave del processo di unificazione italiana durante il celebre assedio di Gaeta, combattuto tra il 5 novembre 1860 e il 13 febbraio 1861 e conclusosi con la partenza della famiglia reale del Regno delle Due Sicilie. Nei 102 giorni di resistenza presenza della Piazza Forte si distinsero numerosi ufficiali dell'esercito borbonico, tra i quali l'allora primo tenente Ludovico Quandel, al comando di due batterie sul fronte a mare, dimostrò particolare coraggio e dedizione, qualità che gli valsero la promozione sul campo a capitano ed il conferimento della croce di cavaliere di merito dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Di straordinario valore storico è anche il contributo del fratello Pietro Quandel, maggiore dell'artiglieria napoletana, autore del celebre giornale della difesa di Gaeta. Terminato il conflitto dopo la prigionia, Quandel rifiutò di prestare giuramento al nuovo Regno d'Italia, scegliendo di ritirarsi a Monte di Procida, dove ricoprì anche l'incarico di vice sindaco. Il sindaco di Gaeta Cristallecese, presente il 3 luglio scorso alla cerimonia ufficiale dell'iniziativa a Monte di Procida, sottolinea il valore dell'evento e della collaborazione tra le due amministrazioni. Gaeta, afferma il sindaco leccese, è pronta ad accogliere questa nuova edizione dell'operazione Quandel con lo spirito di ospitalità che da sempre la contraddistingue. L'amministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato all'evento, in primis l'associazione Vogamare, da anni partecipe al progetto. L'apertura ufficiale è prevista nella mattinata di oggi. I natanti salperanno dalla darsena del porto di Acquamorta a Monte di Procida con arrivo a Gaeta intorno alle 16:30, quando prenderà avvio la cerimonia istituzionale di benvenuto nella cornice della località La Favorita. Domani nuovo appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 davanti alla chiesa Buonpastore a Penitro si svolgerà la raccolta. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Prende il via questa sera a Gaeta Parole in Scena, un ciclo di 5 appuntamenti che trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi della città in un palcoscenico dedicato al dialogo, alla conoscenza e all'approfondimento culturale. Ad inaugurare la rassegna, questa sera alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, sarà uno degli scrittori italiani più amati dal grande pubblico, Maurizio De Giovanni. Autore da milioni di copie vendute e tradotte in numerosi paesi, De Giovanni è diventato uno dei maggiori protagonisti della narrativa contemporanea, grazie ai personaggi del commissario Ricciardi, dei bastardi di Pizzo Falcone e di Mina Settembre, oltre che di Sara Morozzi. Nel corso della serata, lo scrittore partenopeo dialogherà con il pubblico ripercorrendo la propria carriera e presentando le sue più recenti opere, Figli e il tempo dell'orologiaio. Prosegue il calendario estivo promosso dal Parco regionale Riviera di Ulisse, che interessa le aree protette di Gaeta, Formia, Gianola e Sperlonga. Oggi alle 18 nell'area di Monte Orlando torna Pedala nel Parco, iniziativa realizzata in collaborazione con ASD Aurunci Cycling, che offrirà l'opportunità di esplorare in bicicletta uno dei luoghi simbolo della Riviera di Ulisse. Proseguono al centro commerciale Itaca di Formia gli appuntamenti di Itaca Global Folk. Questa sera, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Domani, invece, si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno. Ha preso ieri il via a Gaeta la 18ª edizione del Gaeta Jazz Festival, la manifestazione organizzata da Armonia International Foundation of Arts, che si protrarrà fino a domenica alle 18:30. Oggi, nella spettacolare Grotta del Turco, andrà in scena l'evento speciale del centenario del Pime, un sax nella grotta, il concerto in solo di Daniele Titarelli. Dalle 19 ai Giardini dei Bastioni di Carlo Quinto si alterneranno sul main stage Strada, Alicia Joy, Venna e God Bless Computer, mentre dalle 23 lo stadio di Ciniello ospiterà l'after show con il DJ set di GNMR.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: il talentuoso attaccante esterno Diego Palluzzi in forza alla città di Formia nella scorsa stagione è approdato alla Lodigiani, squadra capitolina con ambizioni di vertice. La società romana ha ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante. L'interessamento era noto già da tempo. Si era parlato anche di un possibile approdo di Palluzzi al Tivoli, ma la Lodigiani ha accaparrato il servizio del giocatore ex città di Formia ed ex Vissezze, che va ora ad inserirsi in un organico decisamente ambizioso. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Ricordi,
7: emozioni,
6: sensazioni che sanno di
7: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia, non finisce mai di informarti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti.
5: Un ordigno bellico è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 15.30 nei pressi del ponte ferroviario nella zona di via Ferrucci a Formia. Dopo il ritrovamento l'area del cantiere è stata immediatamente transennata e recintata per motivi di sicurezza. Nella giornata di oggi gli artificieri interverranno per la rimozione dell'ordigno. Intanto però, mentre sono in corso le verifiche, è stato bloccato già nel pomeriggio di ieri alle 19 per motivi precauzionali il transito di treni da Roma a Minturno e Napoli in entrambe le direzioni.
4: Non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, l'ex sindaco Francesco Ferraiuolo, assessori e consiglieri, tecnici e imprenditori del comune di Ponza, nell'ambito dell'inchiesta Isola Felice, condotta dai carabinieri e dalle Fiamme Gialle di Formia. Questa è la decisione del GUP del Tribunale di Cassino, Maria Rosaria Santoni, nei confronti degli indagati, accusati di frode nelle pubbliche forniture e irregolarità nell'affidamento di appalti, per favorire aziende private a discapito delle casse comunali. In particolare, l'accusa riguardava l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato alla ditta Diodoro Ecologia SRL con un contratto di 7 anni per oltre 7 milioni di euro. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Parisella, Di Gabriele, Macari, Ferrandino, Antonini, Bianchi e Palumbo, ha fatto invece rilevare che il comune di Ponza, piuttosto che favorire la ditta Diodoro, aveva contestato numerose inadempienze all'impresa e la sentenza sottolinea come non sia stato individuato alcun disegno criminoso omogeneo né un profitto illecito per gli amministratori. Inoltre, il giudice ha ritenuto insussistente il reato di turbata libertà del procedimento di scelta dell'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici alla ditta Taylorsan SRL. La Polizia di Stato di Latina, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato un 38enne residente a Minturno al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. In piena notte, una pattuglia della squadra volante ha notato in Viale Nervi una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta. All'alto, imposto agli agenti, il conducente non si è fermato ed ha iniziato una fuga durata circa 15 minuti, nel corso della quale ha effettuato numerose manovre pericolose lungo diverse arterie cittadine e della provincia, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga si è conclusa in località Colle del Tufo, dove l'uomo ha abbandonato l'auto ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della squadra volante, supportati da un secondo equipaggio. Gli accertamenti hanno poi consentito di identificare il conducente della vettura, già noto alle forze di polizia e destinatario di misure di prevenzione. Inoltre, gli agenti hanno accertato che era privo della patente di guida, poiché scaduta ed in corso di rinnovo. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fuga, oltre ad essere sanzionato per ulteriori violazioni accertate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, inaugureranno oggi la nuova sede del commissariato di fondi all'interno del mercato ortofrutticolo. Si tratta di una tappa importante, il valore concreto oltre che simbolico, un progetto al quale si sta lavorando dal 2024 ed inizialmente l'apertura era prevista per gennaio 2025. Quello dello spostamento del presidio di polizia in una delle strutture del mercato ortofrutticolo è un obiettivo reso possibile dalla collaborazione di diverse autorità ed istituzioni e che segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della legalità nel territorio, in un punto tra i più delicati dell'economia del centro Italia. All'avvio dei lavori per la realizzazione della sede del commissariato, il presidente del MOF, Bernardino Quattrociocchi, aveva sottolineato come l'obiettivo perseguito con determinazione per molti anni ha una sua peculiarità e un valore straordinario. Il commissariato non sarà soltanto un punto di riferimento, ha aggiunto, per la comunità, ma rappresenterà anche un grande vantaggio per gli uomini della polizia, che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della comunità e che avranno finalmente una sede moderna e adeguata alle loro esigenze. All'inaugurazione è prevista la partecipazione delle istituzioni locali, dei rappresentanti delle diverse forze di polizia che seguono la provincia di Latina e sanno che il MOF rappresenta un obiettivo di traffici illeciti, per questo contrastati con grande determinazione negli ultimi anni, con l'obiettivo di tutelare l'economia legale del MOF, i lavoratori e le moltissime imprese che portano avanti una realtà fondamentale nella filiera dell'ortofrutta italiana ed europea. Molti medici di famiglia stanno inviando messaggi ai loro clienti, in particolare i diretti interessati e i loro familiari, per quanto riguarda l'inserimento negli elenchi dell'assistenza domiciliare. In particolare comunicano agli interessati che le attività del CAD di Gaeta sono attualmente sospese dal 1 luglio. La Regione Lazio ha deciso di cambiare la piattaforma attraverso cui inviare le richieste di assistenza CAD. La centrale operativa territoriale, cioè il COT di Gaeta, non è stata in grado di gestire il nuovo sistema e al momento non funziona né la piattaforma vecchia né la nuova. Pertanto i medici famiglia comunicheranno la ripresa delle normali attività appena ci sarà notizia ufficiale. Il blocco del sistema di fatto ha interrotto le comunicazioni tra i medici di famiglia e gli operatori delle cooperative che eseguono l'assistenza domiciliare. Il gap sta nella mancata attivazione della centrale operativa territoriale di Gaeta, da cui promanano le direttive per i servizi assistenziali domiciliari della rete pubblica, che vengono erogate sulla base di specifiche certificazioni e per talune patologie. I più penalizzati sono gli anziani e le persone con gravi patologie croniche, che necessitano appunto di un'assistenza domiciliare costante, che al momento è interrotta. Da oggi a domenica scatta l'ottava edizione dell'operazione Quandel, la storica traversata che rinnova il legame tra le comunità di Monte di Procida e Gaeta. L'iniziativa si presenta quest'anno con un valore ancora più significativo grazie alla ufficializzazione del patto di collaborazione socioculturale tra i due comuni, approvato dalle rispettive amministrazioni con deliberazioni del 21 ottobre 2025 a Gaeta e 20 ottobre 2025 per il comune di Monte di Procida. L'accordo consolida un rapporto che affonda le proprie radici in oltre un secolo e mezzo di storia comune e che trova nel capitano Ludovico Quandel la figura simbolo dell'unione fra i due territori. La città di Gaeta rappresentò uno dei luoghi chiave del processo di unificazione italiana durante il celebre assedio di Gaeta, combattuto tra il 5 novembre 1860 e il 13 febbraio 1861 e conclusosi con la partenza della famiglia reale del Regno delle Due Sicilie. Nei 102 giorni di resistenza presenza della Piazza Forte si distinsero numerosi ufficiali dell'esercito borbonico, tra i quali l'allora primo tenente Ludovico Quandel, al comando di due batterie sul fronte a mare, dimostrò particolare coraggio e dedizione, qualità che gli valsero la promozione sul campo a capitano ed il conferimento della croce di cavaliere di merito dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Di straordinario valore storico è anche il contributo del fratello Pietro Quandel, maggiore dell'artiglieria napoletana, autore del celebre giornale della difesa di Gaeta. Terminato il conflitto dopo la prigionia, Quandel rifiutò di prestare giuramento al nuovo Regno d'Italia, scegliendo di ritirarsi a Monte di Procida, dove ricoprì anche l'incarico di vice sindaco. Il sindaco di Gaeta Cristallecese, presente il 3 luglio scorso alla cerimonia ufficiale dell'iniziativa a Monte di Procida, sottolinea il valore dell'evento e della collaborazione tra le due amministrazioni. Gaeta, afferma il sindaco leccese, è pronta ad accogliere questa nuova edizione dell'operazione Quandel con lo spirito di ospitalità che da sempre la contraddistingue. L'amministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato all'evento, in primis l'associazione Vogamare, da anni partecipe al progetto. L'apertura ufficiale è prevista nella mattinata di oggi. I natanti salperanno dalla darsena del porto di Acquamorta a Monte di Procida con arrivo a Gaeta intorno alle 16:30, quando prenderà avvio la cerimonia istituzionale di benvenuto nella cornice della località La Favorita. Domani nuovo appuntamento con l'iniziativa Formi a miniera urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 davanti alla chiesa Buonpastore a Penitro si svolgerà la raccolta. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Prende il via questa sera a Gaeta Parole in Scena, un ciclo di 5 appuntamenti che trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi della città in un palcoscenico dedicato al dialogo, alla conoscenza e all'approfondimento culturale. Ad inaugurare la rassegna, questa sera alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, sarà uno degli scrittori italiani più amati dal grande pubblico, Maurizio De Giovanni. Autore da milioni di copie vendute e tradotte in numerosi paesi, De Giovanni è diventato uno dei maggiori protagonisti della narrativa contemporanea, grazie ai personaggi del commissario Ricciardi, dei bastardi di Pizzo Falcone e di Mina Settembre, oltre che di Sara Morozzi. Nel corso della serata, lo scrittore partenopeo dialogherà con il pubblico ripercorrendo la propria carriera e presentando le sue più recenti opere, Figli e il tempo dell'orologiaio. Prosegue il calendario estivo promosso dal Parco regionale Riviera di Ulisse, che interessa le aree protette di Gaeta, Formia, Gianola e Sperlonga. Oggi alle 18, nell'area di Monte Orlando, torna Pedala nel Parco, iniziativa realizzata in collaborazione con ASD Aurunci Cycling, che offrirà l'opportunità di esplorare in bicicletta uno dei luoghi simbolo della Riviera di Ulisse. Proseguono al centro commerciale Ithaca di Formia gli appuntamenti di Ithaca Global Folk. Questa sera, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Domani, invece, si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno. Ha preso ieri il via a Gaeta la 18ª edizione del Gaeta Jazz Festival, la manifestazione organizzata da Armonia International Foundation of Arts, che si protrarrà fino a domenica alle 18:30. Oggi, nella spettacolare Grotta del Turco, andrà in scena l'evento speciale del centenario del Pime, un sax nella grotta, il concerto in solo di Daniele Titarelli. Dalle 19 ai Giardini dei Bastioni, Carlo Quinto si alterneranno sul main stage Strada, Alicia Joy, Venna e God Bless Computer, mentre dalle 23 lo stadio di Ciniello ospiterà l'after show con il DJ set di GNMR.
6: Radio Formia informa. Sport.
4: il talentuoso attaccante esterno Diego Palluzzi in forza alla città di Formia nella scorsa stagione è approdato alla Lodigiani, squadra capitolina con ambizioni di vertice. La società romana ha ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante. L'interessamento era noto già da tempo. Si era parlato anche di un possibile approdo di Palluzzi al Tivoli, ma la Lodigiani ha accaparrato il servizio del giocatore ex città di Formia ed ex Vissezze, che va ora ad inserirsi in un organico decisamente ambizioso. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa, questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980. Leonid and Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono gli Only Friends russi, in tournée spesso in giro per il mondo con importanti concerti e soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Leonard and Friends. Just Rain in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

In radio un salto indietro nel tempo agli anni 30 con una stella dell'epoca, la cantante bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino e il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gaye Suakyol. Questa era Anadolu Ejderi, drago anatolico per Gaye Suakyol. Siete sul jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumo da un disco del 2019, come le defi la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ciao, sono Antonella e anch'io ascolto Jet Train.
2: L'artista jazz della settimana.

0: my skin.
1: Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro, Under My Skin, per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati, come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day. Bono e The Edge.
2: Honey's bloom, shoots up through the stony ground, but there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that your head's a care, the traffic is stuck.

0: case. Oh yeah.
1: Seven seas swallowing the moon.

0: Thank you.
1: Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson con il suo chitarrista amico di sempre, di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal vivo. Una vera e propria chicca con questa versione di Beautiful Day, Bono Vox e The Edge insieme dal vivo.

Il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore polistrumentista noto anche all'estero si chiama Allagh Raman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Allagana Allaghi, meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Allagh Raman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

La musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore e showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train, ancora un buon ascolto, ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso l'isola di Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ra Senetti Baby con Leve Zeness.

Il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Bevi e questa sua suggestiva Levesiness. Ancora qualche minuto con noi su Jazz Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica. Questa volta il nostro focus è su un'artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mondo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, con Chabuica.

No habrá nadie en el mundo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Just Rain, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura è O Devo Concludere Che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Rain. E ascoltate, se potete, buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con pazienza e con cura. Vi saluto quindi con Carlo Ciampi e questa sua ironica e cantautorale O Devo Concludere Che. Carlo Ciampi.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera poi.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Risolto l'incidente sull'autostrada 1 Roma-Napoli, ma permangono dei forti rallentamenti all'altezza con il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Poi traffico rallentato tra il raccordo e Spinaceto sulla via Pontina. Più avanti, stessa situazione all'altezza dei comuni di Pomezia e Aprilia. A Latina, per traffico intenso, si rallenta nelle due direzioni su via Carlo Romagnoli. Andiamo a Frosinone, disagi per lavori in corso sulla Monte Lepine all'altezza di Valle Fioretta nelle due direzioni. Per gli eventi ci spostiamo a San Felice Circeo. Da domani fino a domenica si svolge la manifestazione denominata Montenero Art Festival. Pertanto fino a domenica dalle 19 fino a mezzanotte è disposto il divieto di transito in piazza 4 ottobre. È tutto, grazie per l'attenzione dalla sala Marco Ciluffa. Ora ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
6: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
7: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi, cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
8: Questa la devi vedere, guarda.
9: Come sotterrerei?
10: Basta un commento offensivo per creare una ferita profonda. La violenza digitale e alcuni comportamenti online possono essere punibili penalmente. Se ti senti ferito, se qualcuno ti fa soffrire su internet, non rimanere in silenzio. Parlane con chi conta per te. Può aiutarti. Cyberbullismo. Se lo racconti, ti aiuto.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti.
4: Un ordigno bellico è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 15.30 nei pressi del ponte ferroviario nella zona di via Ferrucci a Formia. Dopo il ritrovamento l'area del cantiere è stata immediatamente transennata e recintata per motivi di sicurezza. Nella giornata di oggi gli artificieri interverranno per la rimozione dell'ordigno. Intanto però, mentre sono in corso le verifiche, è stato bloccato già nel pomeriggio di ieri alle 19 per motivi precauzionali il transito di treni da Roma a Minturno e Napoli in entrambe le direzioni.
3: Non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, l'ex sindaco Francesco Ferraiuolo, assessori e consiglieri, tecnici e imprenditori del comune di Ponza, nell'ambito dell'inchiesta Isola Felice, condotta dai carabinieri e dalle Fiamme Gialle di Formia. Questa la decisione del GUP del Tribunale di Cassino, Maria Rosaria Santoni, nei confronti degli indagati, accusati di frode nelle pubbliche forniture e irregolarità nell'affidamento di appalti, per favorire aziende private a discapito delle casse comunali. In particolare, l'accusa riguardava l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato alla ditta Diodoro Ecologia SRL con un contratto di 7 anni per oltre 7 milioni di euro. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati

territorio ha denunciato un 38enne residente a Minturno al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. In piena notte, una pattuglia della squadra volante ha notato in Viale Nervi una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta. All'alto imposto agli agenti, il conducente non si è fermato ed ha iniziato una fuga durata circa 15 minuti, nel corso della quale ha effettuato numerose manovre pericolose lungo diverse arterie cittadine e della provincia, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga si è conclusa in località Colle del Tufo, dove l'uomo ha abbandonato l'auto ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della squadra volante supportati da un secondo equipaggio. Gli accertamenti hanno poi consentito di identificare il conducente della vettura, già noto alle forze di polizia e destinatario di misure di prevenzione. Inoltre, gli agenti hanno accertato che era privo della patente di guida, poiché scaduta ed in corso di rinnovo. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fuga, oltre ad essere sanzionato per ulteriori violazioni accertate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, inaugureranno oggi la nuova sede del commissariato di Fondi all'interno del mercato ortofrutticolo. Si tratta di una tappa importante, il valore concreto oltre che simbolico, un progetto al quale si sta lavorando dal 2024 ed inizialmente l'apertura era prevista per gennaio 2025. Quello dello spostamento del presidio di polizia in una delle strutture del mercato ortofrutticolo è un obiettivo reso possibile dalla collaborazione di diverse autorità ed istituzioni e che segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della legalità nel territorio, in un punto tra i più delicati dell'economia del centro Italia. All'avvio dei lavori per la realizzazione della sede del commissariato, il presidente del MOF, Bernardino Quattrociocchi, aveva sottolineato come l'obiettivo perseguito con determinazione per molti anni ha una sua peculiarità e un valore straordinario. Il commissariato non sarà soltanto un punto di riferimento, ha aggiunto, per la comunità, ma rappresenterà anche un grande vantaggio per gli uomini della polizia, che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della comunità e che avranno finalmente una sede moderna e adeguata alle loro esigenze. All'inaugurazione è prevista la partecipazione delle istituzioni locali, dei rappresentanti delle diverse forze di polizia che seguono la provincia di Latina e sanno che il MOF rappresenta un obiettivo di traffici illeciti, per questo contrastati con grande determinazione negli ultimi anni, con l'obiettivo di tutelare l'economia legale del MOF, i lavoratori e le moltissime imprese che portano avanti una realtà fondamentale nella filiera dell'ortofrutta italiana ed europea. Molti medici di famiglia stanno inviando messaggi ai loro clienti, in particolare diretti interessati e ai loro familiari, per quanto riguarda l'inserimento negli elenchi dell'assistenza domiciliare. In particolare comunicano agli interessati che le attività del CAD di Gaeta sono attualmente sospese. Al 1 luglio la Regione Lazio ha deciso di cambiare la piattaforma attraverso cui inviare le richieste di assistenza CAD. La centrale operativa territoriale, cioè il COT di Gaeta, non è stata in grado di gestire il nuovo sistema e al momento non funziona né la piattaforma vecchia né la nuova. Pertanto i medici famiglia comunicheranno la ripresa delle normali attività appena ci sarà notizia ufficiale. Il blocco del sistema di fatto ha interrotto le comunicazioni tra i medici di famiglia e gli operatori delle cooperative che eseguono l'assistenza domiciliare. Il gap sta nella mancata attivazione della centrale operativa territoriale di Gaeta, da cui promanano le direttive per i servizi assistenziali domiciliari della rete pubblica, che vengono erogati sulla base di specifiche certificazioni e per talune patologie. I più penalizzati sono gli anziani e le persone con gravi patologie croniche che necessitano appunto di un'assistenza domiciliare costante che al momento è interrotta. Da oggi a domenica scatta l'ottava edizione dell'operazione Quandel, la storica traversata che rinnova il legame tra le comunità di Monte di Procida e Gaeta. L'iniziativa si presenta quest'anno con un valore ancora più significativo grazie alla ufficializzazione del patto di collaborazione socioculturale tra i due comuni, approvato dalle rispettive amministrazioni con deliberazioni del 21 ottobre 2025 a Gaeta e 20 ottobre 2025 per il comune di Monte di Procida. L'accordo
consolida un rapporto che affonda le proprie radici in oltre un secolo e mezzo di storia comune e che trova nel capitano Ludovico Quandel la figura simbolo dell'unione fra i due territori. La città di Gaeta rappresentò uno dei luoghi chiave del processo di unificazione italiana durante il celebre assedio di Gaeta, combattuto tra il 5 novembre 1860 e il 13 febbraio 1861 e conclusosi con la partenza della famiglia reale del Regno delle Due Sicilie nei

0: 102 giorni di resistenza della Piazza Forte, si distinsero numerosi ufficiali dell'esercito borbonico, tra i quali l'allora primo tenente Ludovico Quandel, al comando di due batterie sul fronte a mare, dimostrò particolare coraggio e dedizione, qualità che gli valsero la promozione sul campo a capitano ed il conferimento della croce di cavaliere di merito dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Di straordinario valore storico è anche il contributo del fratello Pietro Quandel, maggiore dell'artiglieria napoletana, autore del celebre giornale della difesa di Gaeta. Terminato il conflitto dopo la prigionia, Quandel rifiutò di prestare giuramento al nuovo Regno d'Italia, scegliendo di ritirarsi a Monte di Procida, dove ricoprì anche l'incarico di vice sindaco. Il sindaco di Gaeta Cristallecese, presente il 3 luglio scorso alla cerimonia ufficiale dell'iniziativa a Monte di Procida, sottolinea il valore dell'evento e della collaborazione tra le due amministrazioni. Gaeta, afferma il sindaco leccese, è pronta ad accogliere questa nuova edizione dell'operazione Quandel con lo spirito di ospitalità che da sempre la contraddistingue. L'amministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato all'evento, in primis l'associazione Vogamare, da anni partecipe al progetto. L'apertura ufficiale è prevista nella mattinata di oggi. I natanti salperanno dalla darsena del porto di Acquamorta a Monte di Procida con arrivo a Gaeta intorno alle 16:30, quando prenderà avvio la cerimonia istituzionale di benvenuto nella cornice della località La Favorita. Domani nuovo appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 davanti alla chiesa Buonpastore a Penitro si svolgerà la raccolta. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Prende il via questa sera a Gaeta Parole in Scena, un ciclo di 5 appuntamenti che trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi della città in un palcoscenico dedicato al dialogo, alla conoscenza e all'approfondimento culturale. Ad inaugurare la rassegna, questa sera alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, sarà uno degli scrittori italiani più amati dal grande pubblico, Maurizio De Giovanni. Autore da milioni di copie vendute e tradotte in numerosi paesi, De Giovanni è diventato uno dei maggiori protagonisti della narrativa contemporanea, grazie ai personaggi del commissario Ricciardi, dei bastardi Pizzo Falcone e di Mina Settembre, oltre che di Sara Morozzi. Nel corso della serata, lo scrittore partenopeo dialogherà con il pubblico ripercorrendo la propria carriera e presentando le sue più recenti opere, Figli e il tempo dell'orologiaio. Prosegue il calendario estivo promosso dal Parco regionale Villa di Ulisse, che interessa le aree protette di Gaeta, Formia, Gianola e Sperlonga. Oggi alle 18, nell'area di Monte Orlando, torna Pedala nel Parco, iniziativa realizzata in collaborazione con ASD Aurunci Cycling, che offrirà l'opportunità di esplorare in bicicletta uno dei luoghi simbolo della Riviera di Ulisse. Proseguono al centro commerciale Ithaca di Formia gli appuntamenti di Ithaca Global Folk. Questa sera, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Domani, invece, si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno. Ha preso ieri il via a Gaeta la 18ª edizione del Gaeta Jazz Festival, la manifestazione organizzata da Armonia International Foundation of Arts, che si protrarrà fino a domenica alle 18:30. Oggi, nella spettacolare Grotta del Turco, andrà in scena l'evento speciale del centenario del Pime, un sax nella grotta, il concerto in solo di Daniele Titarelli. Dalle 19 ai Giardini dei Bastioni, Carlo Quinto si alterneranno sul main stage Strada, Alicia Joy, Venna e God Bless Computer, mentre dalle 23 lo stadio Riciniello ospiterà l'after show con il DJ set di GNMR.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: il talentuoso attaccante esterno Diego Falluzzi in forza alla città di Formia nella scorsa stagione è approdato alla Lodigiani, squadra capitolina con ambizioni di vertice. La società romana ha ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante. L'interessamento era noto già da tempo. Si era parlato anche di un possibile approdo di Falluzzi al Tivoli, ma la Lodigiani ha accaparrato il servizio del giocatore ex città di Formia ed ex Vissezze, che va ora ad inserirsi in un organico decisamente ambizioso. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: children.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Risolto l'incidente sull'autostrada 1 Roma-Napoli, ma permangono dei forti rallentamenti all'altezza con il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli. Poi traffico rallentato tra il raccordo e Spinaceto sulla via Pontina. Più avanti, stessa situazione all'altezza dei comuni di Pomezia e Aprilia. A Latina, per traffico intenso, si rallenta nelle due direzioni su via Carlo Romagnoli. Andiamo a Frosinone, disagi per lavori in corso sulla Monte Lepine all'altezza di Valle Fioretta nelle due direzioni. Per gli eventi ci spostiamo a San Felice Circeo. Da domani fino a domenica si svolge la manifestazione denominata Montenero Art Festival. Pertanto fino a domenica dalle 19 fino a mezzanotte è disposto il divieto di transito in piazza 4 ottobre. È tutto, grazie per l'attenzione dalla sala Marco Ciluffa. Ora ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata

0: che fine ha fatto la mia vita.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti.
3: Un ordigno bellico è stato ritrovato ieri pomeriggio verso le 15.30 nei pressi del ponte ferroviario nella zona di via Ferrucci a Formia. Dopo il ritrovamento, l'area del cantiere è stata immediatamente transennata e recintata per motivi di sicurezza. Nella giornata di oggi gli artificieri interverranno per la rimozione dell'ordigno. Intanto però, mentre sono in corso le verifiche, è stato bloccato già nel pomeriggio di ieri alle 19 per motivi precauzionali il transito di treni da Roma a Minturno e Napoli in entrambe le direzioni.
2: Non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati, l'ex sindaco Francesco Ferraiuolo, assessori e consiglieri, tecnici e imprenditori del comune di Ponza, nell'ambito dell'inchiesta Isola Felice, condotta dai carabinieri e dalle fiamme gialle di Formia. Questa è la decisione del GUP del Tribunale di Cassino, Maria Rosaria Santoni, nei confronti degli indagati, accusati di frode nelle pubbliche forniture e irregolarità nell'affidamento di appalti, per favorire aziende private a discapito delle casse comunali. In particolare, l'accusa riguardava l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani affidato alla ditta Diodoro Ecologia SRL con un contratto di 7 anni per oltre 7 milioni di euro. Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Parisella, Di Gabriele, Macari, Ferrandino, Antonini, Bianchi e Palumbo, ha fatto invece rilevare che il comune di Ponza, piuttosto che favorire la ditta Diodoro, aveva contestato numerose inadempienze all'impresa e la sentenza sottolinea come non sia stato individuato alcun disegno criminoso omogeneo né un profitto illecito per gli amministratori. Inoltre, il giudice ha ritenuto insussistente il reato di turbata libertà del procedimento di scelta dell'affidamento del servizio di noleggio di bagni chimici alla ditta Taylorsan SRL. La Polizia di Stato di Latina, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, ha denunciato un 38enne residente a Minturno al termine di un lungo e pericoloso inseguimento. In piena notte, una pattuglia della squadra volante ha notato in Viale Nervi una Fiat Panda che procedeva a velocità sostenuta. All'alto imposto agli agenti, il conducente non si è fermato ed ha iniziato una fuga durata circa 15 minuti, nel corso della quale ha effettuato numerose manovre pericolose lungo diverse arterie cittadine e della provincia, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione. La fuga si è conclusa in località Colle del Tufo, dove l'uomo ha abbandonato l'auto ed ha tentato di proseguire la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della squadra volante supportati da un secondo equipaggio. Gli accertamenti hanno poi consentito di identificare il conducente della vettura, già noto alle forze di polizia e destinatario di misure di prevenzione. Inoltre, gli agenti hanno accertato che era privo della patente di guida, poiché scaduto ed in corso di rinnovo. Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di fuga, oltre ad essere sanzionato per ulteriori violazioni accertate. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, inaugureranno oggi la nuova sede del commissariato di fondi all'interno del mercato ortofrutticolo. Si tratta di una tappa importante, il valore concreto oltre che simbolico, un progetto al quale si sta lavorando dal 2024 ed inizialmente l'apertura era prevista per gennaio 2025. Quello dello spostamento del presidio di polizia in una delle strutture del mercato ortofrutticolo è un obiettivo reso possibile dalla collaborazione di diverse autorità ed istituzioni e che segna un passo importante per il rafforzamento della sicurezza e della legalità nel territorio, in un punto tra i più delicati dell'economia del centro Italia. All'avvio dei lavori per la realizzazione della sede del commissariato, il presidente del MOF, Bernardino Quattrociocchi, aveva sottolineato come l'obiettivo perseguito con determinazione per molti anni ha una sua peculiarità e un valore straordinario. Il commissariato non sarà soltanto un punto di riferimento, ha aggiunto, per la comunità, ma rappresenterà anche un grande vantaggio per gli uomini della polizia che stanno svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza della comunità e che avranno finalmente una sede moderna e adeguata alle alle loro esigenze. All'inaugurazione è prevista la partecipazione delle istituzioni locali, dei rappresentanti delle diverse forze di polizia che seguono la provincia di Latina e sanno che il MOF rappresenta un obiettivo di traffici illeciti, per questo contrastati con grande determinazione negli ultimi anni, con l'obiettivo di tutelare l'economia legale del MOF, i lavoratori e le moltissime imprese che portano avanti una realtà fondamentale nella filiera dell'ortofrutta italiana ed europea. Molti medici di famiglia stanno inviando messaggi ai loro clienti, in particolare diretti interessati e ai loro familiari, per quanto riguarda l'inserimento negli elenchi dell'assistenza domiciliare. In particolare comunicano agli interessati che l'attività del CAD di Gaeta sono attualmente sospese. Al 1 luglio la Regione Lazio ha deciso di cambiare la piattaforma attraverso cui inviare le richieste di assistenza CAD. La centrale operativa territoriale, cioè il COT di Gaeta, non è stata in grado di gestire il nuovo sistema e al momento non funziona né la piattaforma vecchia né la nuova, pertanto i medici famiglia comunicheranno la ripresa delle normali attività appena ci sarà notizia ufficiale. Il blocco del sistema di fatto ha interrotto le comunicazioni tra i medici di famiglia e gli operatori delle cooperative che eseguono l'assistenza domiciliare. Il gap sta nella mancata attivazione della centrale operativa territoriale di Gaeta, da cui promanano le direttive per i servizi assistenziali domiciliari della rete pubblica che vengono erogati sulla base di specifiche certificazioni e per talune patologie. I più penalizzati sono gli anziani e le persone con gravi patologie croniche che necessitano appunto di un'assistenza domiciliare costante che al momento è interrotta. Da oggi a domenica scatta l'ottava edizione dell'operazione Quandel, la storica traversata che rinnova il legame tra le comunità di Monte di Procida e Gaeta. L'iniziativa si presenta quest'anno con un valore ancora più significativo grazie alla ufficializzazione del patto di collaborazione socioculturale tra i due comuni, approvato dalle rispettive amministrazioni con deliberazioni del 21 ottobre 2025 a Gaeta e 20 ottobre 2025 per il comune di Monte di Procida. L'accordo consolida un rapporto che affonda le proprie radici in oltre un secolo e mezzo di storia comune e che trova nel capitano Ludovico Quandel la figura simbolo dell'unione fra i due territori. La città di Gaeta rappresentò uno dei luoghi chiave del processo di unificazione italiana durante il celebre assedio di Gaeta, combattuto tra il 5 novembre 1860 e il 13 febbraio 1861 e conclusosi con la partenza della famiglia reale del Regno delle Due Sicilie. Nei 102 giorni di resistenza della piazzaforte si distinsero numerosi ufficiali dell'esercito borbonico, tra i quali l'allora primo tenente Ludovico Quandel. Al comando di due batterie sul fronte a mare dimostrò particolare coraggio e dedizione, qualità che gli valsero la promozione sul campo a capitano ed il conferimento della croce di cavaliere di merito dell'ordine costantiniano di San Giorgio. Di straordinario valore storico è anche il contributo del fratello Pietro Quandel, maggiore dell'artiglieria napoletana, autore del celebre giornale della difesa di Gaeta. Terminato il conflitto dopo la prigionia, Quandel rifiutò di prestare giuramento al nuovo Regno d'Italia, scegliendo di ritirarsi a Monte di Procida, dove ricoprì anche l'incarico di vice sindaco. Il sindaco di Gaeta Cristallecese, presente il 3 luglio scorso alla cerimonia ufficiale dell'iniziativa a Monte di Procida, sottolinea il valore dell'evento e della collaborazione tra le due amministrazioni. Gaeta, afferma il sindaco Leccese, è pronta ad accogliere questa nuova edizione dell'operazione Quandel con lo spirito di ospitalità che da sempre la contraddistingue. L'amministrazione comunale ringrazia quanti hanno collaborato all'evento, in primis l'associazione Vogamare, da anni partecipe al progetto. L'apertura ufficiale è prevista nella mattinata di oggi. I natanti salperanno dalla darsena del porto di Acquamorta a Monte di Procida con arrivo a Gaeta intorno alle 16:30, quando prenderà avvio la cerimonia istituzionale di benvenuto nella cornice della località La Favorita. Domani nuovo appuntamento con l'iniziativa Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAI, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 davanti alla chiesa Buon Pastore a Penitro si svolgerà la raccolta. Per ogni RAI conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Prende il via questa sera a Gaeta Parole in Scena, un ciclo di 5 appuntamenti che trasformerà alcuni dei luoghi più suggestivi della città in un palcoscenico dedicato al dialogo, alla conoscenza e all'approfondimento culturale. Ad inaugurare la rassegna, questa sera alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, sarà uno degli scrittori italiani più amati dal grande pubblico, Maurizio De Giovanni. Autore da milioni di copie vendute e tradotte in numerosi paesi, De Giovanni è diventato uno dei maggiori protagonisti della narrativa contemporanea. Grazie ai personaggi del commissario Ricciardi, dei bastardi Pizzo Falcone e di Mina Settembre, oltre che di Sara Morozzi. Nel corso della serata, lo scrittore partenopeo dialogherà con il pubblico ripercorrendo la propria carriera e presentando le sue più recenti opere, Figli e il tempo dell'orologiaio. Prosegue il calendario estivo promosso dal Parco regionale Riviera di Ulisse, che interessa le aree protette di Gaeta, Formia, Gianola e Sperlonga. Oggi alle 18 nell'area di Monte Orlando torna Pedala nel Parco, iniziativa realizzata in collaborazione con ASD Aurunci Cycling, che offrirà l'opportunità di esplorare in bicicletta uno dei luoghi simbolo della Riviera di Ulisse. Proseguono al centro commerciale Ithaca di Formia gli appuntamenti di Ithaca Global Folk. Questa sera, folklore internazionale con la partecipazione di 4 gruppi folk stranieri. Domani, invece, si alterneranno sul palco 2 gruppi folk provenienti dall'estero e il gruppo folk I Giullari di Minturno. Ha preso ieri il via a Gaeta la 18ª edizione del Gaeta Jazz Festival, la manifestazione organizzata da Armonia International Foundation of Arts, che si protrarrà fino a domenica alle 18.30. Oggi, nella spettacolare Grotta del Turco, andrà in scena l'evento speciale del centenario del Pime, un sax nella grotta, il concerto in solo di Daniele Titarelli. Dalle 19 ai Giardini dei Bastioni, Carlo Quinto si alterneranno sul main stage Strada, Alicia Joy, Venna e God Bless Computer, mentre dalle 23 lo stadio Riciniello ospiterà l'after show con il DJ set di GNMR.
4: Radio Formia informa.
2: Il talentuoso attaccante esterno Diego Palluzzi, in forza alla città di Formia nella scorsa stagione, è approdato alla Lodigiani, squadra capitolina con ambizioni di vertice. La società romana ha ufficializzato l'ingaggio del giovane attaccante. L'interessamento era noto già da tempo. Si era parlato anche di un possibile approdo di Palluzzi al Tivoli, ma la Lodigiani ha accaparrato il servizio del giocatore, ex città di Formia ed ex Vissezze, che va ora ad inserirsi in un organico decisamente ambizioso. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: tuoi capito.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: dice:
1: quanto mi sento bene quando sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi ehi. Quando dovrei fare mille cose e non le faccio mai.

0: quando sto con lei. Quando notte ti scrivo, oi, e tu rispondi.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Io non piango, frate, tipo mai, a parte quando papà è stato male, settimane dentro l'ospedale, a parte nonna quando è andata via, che ho fatto un lago sulla scrivania, solo a dirlo c'ho la nostalgia, giorni a casa con la mia apatia, per mia madre, per i suoi problemi, fare il parafulmini, il parafango, il para tutto, sono in para quando non la vedo tanto, che ho imparato tutto da lei. Ehi, il mio lato buono è per lei. Ehi, ehi, ehi, se non faccio fuoco è per lei. Ehi, ehi, ehi, prego Dio che non mi porti via, non la morte, non la polizia, per due canne di questa Maria, per due barre fatte a modo mio, piove sangue su tutta la scena, non mi prendo impegni per stasera, che da oggi si ritorna in scena.

0: corsi per le radio.
1: No.
0: Zero sega il direttore.
1: No.
0: La tua musica di merda. Non ci penso, fumo l'erba. Ho visto mamma chiudere il negozio. Mio padre con un chip nel petto. Mia nonna stesa sopra il letto. Non mi serve il tuo rispetto, sai com'è.

0: droga, di quelli che ho speso per i vestiti. Ho speso più soldi per l'avvocato di quelli che sono stati investiti. Ho sempre fatto numeri più grossi dei vostri, senza fare pompe né gossip. Io coi miei costi, quello che costi, ogni disco mi offrono i vostri posti. Sapessi quante cose a cui ho detto di no, Fantaghiro, sarei ricco da mo. Major no, rapper no, pensi davvero che non lo so? Avrei potuto fare di tutto, col culo più aperto di quelli là. Prima l'orgoglio, prima di tutto, prima di tutto la dignità. Vai da pensa solo al disco, vivi la tua vita sempre in disco. TV, tutta mafia, non capisco. City, tutto falso, solo fiction. Bibip, sto volando, io non striscio. GT, vai da come Gran Turismo. Gigi, stai tranquilla, tutto liscio. Pipi, sopra questi rapper piscio. Plin plin.
1: Io non cambio nada, io.

0: l'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Qualunque sia la tua risposta all'imprecisione delle cose.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.